di Franz Schubert avete ascoltato Improvviso per pianoforte in si bemolle maggiore, opera 142 numero 3. Pianista Vladimir Horowitz. Giovanni Battista Vitali. Passagallo che principia per bemolle e finisce per diesis, da Artifici musicali, opera 13. Laura Toffetti, violino. Tobias Bons, violoncello.

Di Giovanni Battista Vitali avete ascoltato Passagallo che principia per bemolle e finisce per diesis, da Artifici musicali, opera 13. Laura Toffetti, violino. Tobias Bons, violoncello. Giacomo Puccini, 3 minuetti per quartetto d'archi. Anno di composizione 1890, poi ripresi nell'opera Manon Lescaut. Numero 1, moderato. Numero 2, allegretto. Numero 3, assai mosso. Quartetto Raphael.

Di Giacomo Puccini avete ascoltato Tre minuetti per quartetto d'archi, anno di composizione 1890, poi ripresi nell'opera Manon Lescaut, quartetto Raphael. Harry Purcell, due fantasie per quattro viole da gamba, complesso strumentale Il suonar parlante, Vittorio Ghielmi, Rodney Prada, Fahmi Alkai e Cristiano Contadin, viole da gamba.

0: di Harry Purcell avete ascoltato Due fantasie per quattro viole da gamba. Complesso strumentale Il suonar parlante. Vittorio Ghielmi, Rodney Prada, Fahmi Alkai e Cristiano Contadin, viole da gamba.
1: Ludwig van Beethoven. 12 variazioni in fa maggiore per violoncello e pianoforte su un tema di Mozart, opera 66. Mario Brunello, violoncello, Andrea Lucchesini, pianoforte.

di Ludwig van Beethoven avete ascoltato 12 variazioni in fa maggiore per violoncello e pianoforte su un tema di Mozart, opera 66. Mario Brunello, violoncello, Andrea Lucchesini, pianoforte.

Julian Arcas, Bolero per chitarra. Trascrizione di Mercè dilette amiche, Bolero di Elena, dal quinto atto dell'opera I Vespri siciliani di Giuseppe Verdi. Chitarrista Daniel Benko.

0: Di Julian Arcas avete ascoltato Bolero per chitarra, trascrizione di Mercè dilette amiche, bolero di Elena, dal quinto atto dell'opera I Vespri siciliani di Giuseppe Verdi, chitarrista Daniel Benko.
1: Johann Sebastian Bach, sonata in sol maggiore per viola da gamba e clavicembalo, Bachwerke Verzeichnis 1027. Adagio, allegro ma non tanto, andante, allegro moderato. Margot Blanchard, viola da gamba. Diego Ares, clavicembalo.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato Schwanen Gesang, 14 Lieder per voce e pianoforte, D957. Dietrich Fischer-Dieskau, baritono. Gerald Moore, pianoforte.
1: Piotr Ilich Tchaikovsky. Concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 35. Allegro moderato, canzonetta, andante, allegro vivacissimo. Vladimir Spivakov, violino. Royal Philharmonic Orchestra, Yuri Temirkanov, direttore.

0: Di Piotr Ilic Tchaikovsky abbiamo ascoltato il concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 35. Vladimir Spivakov, violino. Royal Philharmonic Orchestra, Yuri Temirkanov, direttore.
1: Anton Bruckner, messa numero 3 in fa minore per soli, coro, orchestra e organo. Grosse messe. Kyrie, moderato. Gloria, allegro, andante mea adagio, tempo primo, ziemlich langsam. Credo, allegro, moderato misterioso, langsam, largo, allegro, tempo primo, moderato, allegro. Sanctus, moderato, allegro. Benedictus, allegro moderato, allegro. Agnus Dei, andante, moderato. Maria Stader, soprano. Claudia Hellmann, contralto. Ernst Häfliger, tenore. Kim Borg, basso. Orchestra sinfonica e coro della Radio Bavarese diretti da Eugen Jochum.

Di Anton Bruckner avete ascoltato Messa numero 3 in fa minore per soli, coro, orchestra e organo. Grosse messe. Maria Stader, soprano. Claudia Hellmann, contralto. Ernst Häfliger, tenore. Kim Borg, basso. Orchestra sinfonica e coro della Radio Bavarese, diretti da Eugen Jochum. Johannes Brahms, Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 73. Allegro non troppo, adagio non troppo, li stesso tempo ma grazioso, allegretto grazioso, quasi andantino, presto ma non assai, allegro con spirito. Musik Collegium Winterthur, Thomas Zehetmeier, direttore.

0: aus der Landesverkehrsmeldezentrale begrüße Sie Barbara Widot. Auf der Brennerstadtstraße Höhe Bozen Nord Stau nach einem Unfall. Fahren Sie vorsichtig.
1: Rai. Un buon domenica dalla redazione della RAI Ladinia, un buon scutto su di questa edizione del notiziar. Chis, il titolo in che esibia ai seders de Messel. Scomenzò con il tribunale de Busan, in che dalle sera domani le vignons una perda il tribunale, una gran sperduta. Con le più interviste vengono da poi a resonare di ranger de fassa a due persone che duci disse va supermonta a dare informazioni a sensibilizzare la gente sul giusto comportamento. La procura de Busan ha sera sura in rescita su nell'uriere di ristrutturazione della caserma Tempesti a Corvara. Ence due artisti ladins met fora della mostra triennale a Cluses e tratta di Mattia Sief e Paul Moroda de Dos. Per esporti in Chiassorega e Moena ruola la squadra del Genoa e a ingegnere campionat e Frisch e a Santa Cristina in genere sta una partita ante l'FC Gardena e il Palermo. Chi si è annostito e passando di fatta alla notizia belle che anche un terremoto. La persa entrella del tribunale de Busan la è su te da giù in chiara domani. La causa le siamo da schiarire, Stefan Pescodrung.
2: Ma allora preterte alle spudue esterna tragedia. Nalla del servizio di Netigia nuda ferita a Monia da San, nasgravdata la dod prima informazioni. Per il resto il dan, per fortuna, ma materiale, in cesce dar gran. Tume ad umme il frabicato del tribunale da Basan la per centrale. La colonnada è una perla falsata arrestata. Ied do il gran bujo la caled nant uffizi stig si porti ai salvi del tribunale. Su due ducant puc do le sis da duman pleu avisa dal sis. C'è modo di chiarire le gauge, però il tribunale non fa la URSS dante le ipotesi, un problema con la statica di 4 colonne dando al salto la curta assisa, che potesse poi aver fatto in broda in chiesa del palazzo. Con le grandi litere, una drona, un giuolo la verde di finanza e un cianco da chiarire, hanno controllato e poi hanno potuto anche confermare che non è persona sotto le rovine zitte. Quando ha aperto il palazzo, è tomato a due mesi sul posto massivo di pendaggio che da oggi comincia con il servizio di Netigia, il verde casa che ti ha dato la luce d'entrata. Hai al buio una gran fortuna dando rovenia sotto le rovine. Troppe le domande e grana la sprudita. Quando troppe con la rodassa e con la rodassa il tribunale è arrivata all'erco per mattamare la ora in cui da domani e ci ha fatto il palazzo in perto struito. La reale è stata giù. Il palazzo è un po' in samba e alla ore e non si è avvisa su che la va in anza. Allora la presidenta del tribunale Francesca Bortolotti ha ambel ci ha fatto all'ufficio per poter la ora in anza. Monester ci ha modato. Importante è c'è la possibilità di fare smart work. Sono il posto di studio fuoco, ambulanze e carabinieri. A due tecnici della provincia sono in cui controllare la stabilità della perte del palazzo che resta e un po' di fuori che il Thomas a due mesi l'altro tocco. Nella conferenza stampa all'assessore per le opere pubbliche Cristian Bianchi spiega che 4 falsate si tomate a due. Ma dec da calora non abbiamo cominciato la URSS tribunale e non impedì una catastrofe. Però un miracolo potesse dire.
1: E mutò un argomento, l'ambolte Mazzin, Fausto Castelnuovo, sia Sor e il tecnico comune, gli è venuto a declarare nia di colpa per la questione del barato del terreno a Fontanaccia, sentenza del Tribunale di Trento. La causa del tentativo di gabola a danno dell'amministrazione del comune de Mazzin non è stata. Dunque, l'ambolte Mazzin Castelnuovo, sia Sor e il tecnico comune, gli è venuto a declarare nia di colpa per il caso del barato del terreno a Fontanaccia del Sud. La questione è venuta a portare al Tribunale a Trento per il sospetto di una valutazione massa bassa del valore del prade comune che la sor dell'Ambolt voleva comprare su al Zunchiusel. Da chiò il dan all'amministrazione, da in Resides per svia al do della segnalazione del club de Mendranza del Consiglio del Comune de Mazzin, da in ultima a stabilire che la valutazione del terreno era giusta e ne ha sotto stimeda. La delibera del lunes de Aose 2022 che da sia l'autorizzazione a Sirinant col barat l'ha venuta la seda su e il barat mai fat. E tras a bucretta della giustizia, declara l'ambol de Castelnuovo, dalla declarazione del giudice de Trent. e la procura de Busan a sera sulla in rescida si incondi l'Urias faccia per la ristrutturazione della caserma Tempesti a Corvara o la che le vigno fora il sospede nella tappolaria ad Andi Militer Stefan Pescoderung.
2: La procura d'assa Federica Jovenia de giù l'avviso conclusione des in rescida scriverda i patrons de quattro dittes de costruzione. L'accusa è da vai trapolè de Buriada che fa la urs de manutenzione per la caserma Tempesti a Corvara. Chiedes d'antarastra esternus faccia niama con personal des dittes de costruzione, munce con soldati in servizio la caserma. La medema in rescida è indagente l'ex comandante la base de vestramante truppas alpines, un marescial che intratang nu trasferì e come sarà rispondendo al tribunal militare. Allora la procura regionale della Corte Cunce da Basang di Slavai tenite de più comportamenti antigiuridici, caratterizzata dalla busta in posizione di comando che desavai portando un erariale di 100.000 euro ad andare al militare italiano. Le inrescite sono fuori la sospetta di accordanze illegali dentro il comandante e vengono imprenditori. Il comandante desavai pilotare procedure di affidamento alla URSS attestando per l'esecuzione regolare. In realtà, le ditte di costruzione avevano fatto mai perte o in cielo di tutti gli URSS fosse più facile dai soldati e le ditte si fossero fatte alla do di appalci per la mancia a chi le snesne al più d'art, caso il sospetto.
1: Su esempio di altre rayons turistiche, in cette fascia che si sta le due rangers che des informazioni su per monte e su per i joves, le Carolina Chenetti, maestra di ski da Moena, e Marco Mazzer, il compagnatore di Mesamonte da Cenacei. In Ger Marco l'era a Ciampedello, la chiesalda domanda abbina una coda bon lenge ad esempio per gir monte su un duron. Le chiocche Marco ha scomenzato le informazioni sul tempo, sulla gita e così da in ante. I due ranger divennero organizzare di per settimana dalla PT, scuton su Marco Mazzel.
3: Le giornate delle dutte pianificate dal nostro collaboratore Federico, che ne fa su un schema, o la che noi onda presidiare la zona in tutta la settimana, in base a tutte le giornate. Praticamente il lunes si on Joe e Carolina, insieme a così un modo anche di ne scambiare informazioni di che più domani la gente magari, e il resto della settimana presidion ognuno della sua zona, partion dijon da San Pellegrin fin a Feda. È una gran zona, non paura, e dunque affronton questa nuova esperienza insieme. La gente la ven né di chi che ven che già informe, ma il più troppo le gente che non ha nessuna informazione, nessuna nozione di che la doc la va.
1: Da figura ne va per fassa, ma che la deve il cante detto tra Jons.
3: La maggior parte della gente ha già veduto programmi sulla televisione, si sa chi che sion. Invece mui magari noi sa, e allora lo ne presenton, gli spiegon che figura che sion e che fa Ronaldo, insomma.
1: I ranger è una scomenzativa voluta dalla PT de Fassa che mettu a sir una selezione per tuare la persona più adattata, scuton su il direttore della PT, Nicolo Weiss.
4: Le progetti che hanno detto ponton via con doi, a sane probabilmente de besen de 10 persone, paese proprio su tutto il territorio che ha ogni joves e chi hotspot che hanno identificato e identifica NIF. Segur le muglie de besen de persone, ma soprattutto persone con la giusta sensibilità, lo spirito di collaborazione che conosce il territorio. Non dite ponton via con doi, sa anche in alto agi ne chines, un gardena che gli apponta via per prumes in a paese più de 5, quindi le muglie de besen però con calma, con un imparar soraldut, creare la relazione con le forze dell'ordine, polins e in cel soccorso.
1: Due persone per un rayon grande che fasse con 5 joves e neve hotspots, le segur massa pic, ma le un scomenz a Monico Lovais.
4: Siamo stati buoni di trovare due persone che le usate, che le professioniste del territorio, quindi gli abbiamo una sua formazione. Segur se slarion gevolerà pisare un percorso di formazione. Perché in momento hanno fatto delle scontrate con i polins, hanno fatto scontrate appunto col soccorso, ma ince secondo me fosse moglie de besene importante proprio farmi gol de rete per capire ince anche intervenire, co far segnalazioni, evitare di dire all'off ogni auto che se vai zecche, ma soprattutto mettere ince il nostro territorio al centro del progetto.
1: I due rangers, per il staff della PT, è una funzione importante anche per la sua informazione dai turisti in stessa a Nicolo Weiss.
4: Le informare, prima di tutto, e sensibilizzare il guest. Noi in questo momento abbiamo 8 uffici, le sempre più persone che le va a mingol cosita perché le ha vedute o le ha sentite dire, ma non le sa magari o là che le consir, co che le con essere regolate, e incedemo a guardare il meteo. Quindi sacchei che ruota dalle onde ste duron per Sirson Antermoa con allerta gialla domarena, le che è il momento là che noi co dire se sia un buon di intervenire, ince informare, mettere in consapuda il guest che le questa situazione, dopo do il comunque contor una decisione. Questa va quindi le due persone che si integrate tutto il staff degli uffici informazioni che le passa 25 persone.
1: Samont si trova gente di ogni sorta, di ogni età, troppe senza ser o l'agir, perché la figura di Rangers la serve era importante a mo Marco Mazzel.
3: L'informazione che domanda di più le tempi di percorrenza, dislivelli, dislivello positivo, dislivello negativo, il tempo, e ti domanda se i pelsi erano in che la giornata, se ce la fai in base al tempo, e numero dei viai, saer mingoli numero dei viai, e saer le zone, i monci che le, per chi ti domanda anche magari i nomi dei monci che ho intorno, insomma, il nostro spettacolo che ho in te valle fascia.
1: In questi anche otte durone, dunque sarà troppo da fare le naval la che è troppa gente, no?
3: Sì, le naval muie, le una delle val muie sentite, insomma, la che la gente la muie sorride, nel senso on c'è il pulmino che li porta a monte già, per do a sta val sorrida per girite, che è abbastanza pianeggiante, quindi per venire anche un cliente mingol de età. La buon'ora sta giù muie su a valle, perché a valle i domana, indena che aspetta i pulmini, le muie de domande su che le gite, insomma, i posciola che se per girchio intorno. E do donne auzon.
1: Non demo informazioni, ma con discrezione ence un controllo del comportamento Samont della squadra a non lasciare l'onia.
3: Noi al dovar donence con che la gente la si approccia e con che la si comporta con la montagna, che il deno pesteri pre, ence per chi che ha da sfalceri predo e tiron su immondizie, ence una nostra chet con la nostra pinza o la che zona torsù. Carte, squadies, insomma, della gente, guardare insomma con chi si comporta, che è sicuro, che noi tolle su fiores, che noi da torre, e insomma, onda gesterdo, insomma, sì. Sì, sì, sì, sì.
1: E che sorta di gente che le domanda di più, gente età o gente foresta?
3: Ma, no, le ben mingol di tutte, educa anche stranieri, che di solito si pensa che sia chi più mingol più al do, e ci si ferma a domaniera informazione sicuro che sì.
1: Siamo intorno alla fine di Messel e le sacco tanta gente su per monte con strada per l'Aost?
3: Siamo in Golgrame, sì, perché vedo che la gente e ne muie che domana, e quindi sarà un bel ragionare con la gente, che non è negativo, è bellissimo, perché al di là di quel che lancia l'informazione, i te porta un input positivo su quel che potesse essere che Gessabella Val, e anche magari le robe negative.
1: Adit Marco Mazze, Ranger de Fassa, che sti sta. Mudo un argomento, il centro studi per Paolo Pasolini da Chestan ha una scommessa di Vanneva ed è più da sporgere al pubblico della gran personalità della cultura, una sala immersiva. Matteo Taibon.
5: La Ux de Pasolini, con proiezioni video da documentars e dall'operatrix dal scrittur, regisseur de films e intellettual, e dal di e dal deital self immersiv dal centro studi per Paolo Pasolini Casarsa. Alle una struttura digitale innovativa con un monitor lung 12 metri con una risoluzione alta. Le center culturale dedichi a Pasolini alla sontat la casa de sua oma a Casarsa tal Friul, o la che Pier Paolo Pasolini ha passé un importante de sua giovinezza e formazione, e un esponente importante della letteratura furlana, e spò una delle personalità più marcanti della contrada culturale italiana del XX secolo. le salf immersiv instrument ne per comunicare con le public, al jung Marco Salvadori, presidente del Centro Studi Pierpaolo Pasolini.
6: Da way il Centro Studi Pierpaolo Pasolini ha un nuovo strumento, una nuova struttura che si chiama sale immersive e gli permette di rinnovare il dialogo, se ridotto il discorso a Tor Pierpaolo Pasolini e di metti donja ensa tanti altre realtà dalla nostra regione come i comuns da Sassil fino a Grat fino arrivare addirittura in Slovenia a Idria che hanno al di contà attorno alla presenza di Pierpaolo Pasolini.
5: Anche Marco Salvadori interviste per noi da Natasha Gargano della TGR dal Friul. Con materiale da archivi specializzati viene il tal salf immersif che è in dialogo con le pubblici su chi post o la che Pasolini ha lasciato sui fostius. Realizzata è la nuova tenuta con un progetto Interreg Italia-Slovenia, cui ince mettere un aspetto culturale al centro dell'attenzione ince turistica.
6: Altri si vengono a approfittare di questo bando e di questo progetto per attualizzare in diciamo, di più che è una volontà dal turista che chi venga a Cesar, sono altri sin ogni giorno io dico questa presenza insieme col comune, con la proloco di Cesar, e si dà una mano insieme per valorizzare tutta questa realtà e spera anche la sala immersiva quindi venga incontro per questa realtà.
5: Anche Marco Salvadori, presidente del Centro Studi Pierpaolo Pasolini Casarsa. Le salfi immersive e arginiette portaglian sloveni inglese. Le continuerà a ampliare tal dagni con una app.
1: E te la città di Cluses che si stava mettendo a sir per la promuovere una triennale di art contemporanea. A mettere fuori anche artista la dins Alexia Grossi.
7: La persona che al centro della mostra d'Audavia per tutta la città Luzes, il museo della città, dove c'è l'artistica matora con un messaggio positivo per la prima triennale di Luzes, dove la mostra è aperta. I lauri maturiori del museo si giunta ad altri 5 lauri d'Audai sulle strade e piazze della città. Una novità ne sa spiegare la curatora della mostra, Lara Toffoli.
8: Chiusa è conosciuta per essere la cittadina degli artisti e chiusa questa vocazione all'arte. Il Museo Civico dal 1992 propone mostre nei propri spazi espositivi e quindi con questo messaggio forte il fatto di coinvolgere anche lo spazio pubblico ci avviciniamo ulteriormente ai nostri concittadini ma a tutti i visitatori e tutti coloro che desiderano visitare Chiusa in un modo diverso.
7: Persona materia e spirit in Tauchisce le manche sarai dal Lord Paul Moroder de Dos, artista de Urtijai. Io e tu, che è il titolo di una de si opres per la triennale de Tluses, le sculture de lang de castagna, che sa già chi ticcia la e che tematizza al sulantum, non c'è d'entra la gente per una persona se senti saula, vestra persona vuol di tenere il balance d'entra individualità e portagnanza che è il pensier dell'artista. De Mattias Sia, vier tre figure de lang de antes con colores sterche per l'artista de Mazzini e la figura umana al motif che da ca il blu trese il corpo all'erte forciala de capi la figura umana de Sivester il corpo per Mattias Sief niame forma mancia espressione d'emozions identità e presenza del mond la triennale de Tluses sia si prima edizione la juni da inaugure da mezzo giugno e va in antenking da novembre con l'esposizione d'opere artistiche contemporanees nia mit dem Museum, manche sun la Plaza si stredes la città, e con un programma de manifestazioni culturelle, tutten taura l'argument vester persona vester umans.
1: E anche quest'anno, Badia Musica Sports l'occasione di ascoltare su una lingua dei concerti, ne dis de più Matteo Taibon.
5: En nier a metimang le festival Badia Musica, copita na linea dei concerti con musica de sti de Svalisi con formazioni de Svalies. In quelle 5 tommi di è un concerto del Museo Ladince Stel de Tor, al sono le quartet Mescedà. Katharina Lartschneider fa blu, Maria Senoner Korn, Alex de Signori Saxophon e Philipp Senoner Tuba. Fa blu de Travers, Korn, Saxophon e Tuba, è una formazione speciale con le proprie cusco, fesce, fuori dall'ensemble Valde Particolare. Quattro musicisti giovani de Gardena e i membri di questa formazione li esadono la passione per la musica. Inche sei studi a portes dai conservatori di de Spruck, Feldkirch, Vienna e Den Haag, weil die Städte zurück des Opais nade und la caluta metumang, jo la caligrezza da sonne de boriada flores. L'ensemble pleche por son mix de strumenti a flico da ur un mon sonur unik, plen de sorpreses e de corouche. I Fredes, Maria e Philipp Senoner alan passé fat pert por ater de la Mahler Academy Orchestra sotto la direzione de John Elliot Gardiner, des che trail a reporté. Perception of Nature è il titolo del concerto con musica de stilistiche der Schwalies. En schuel dal di composizioni de Johann Sebastian Bach, Camille Saint-Saëns o Edward Elgar, moinche danzes popolares o musica de Philipp Senoner, co fespert dal quartet Mecheda. Le concert mit mangles 5 dura circa un'ora in kert, l'entrada è de ban. Badia musica pitate de plus pais la valada na linea de concert cina ai 30 d'agosti, spocciamo un concert de novembre.
1: L'Associazione Culturella Aurona de Moena e Trent compiesca stan 25 anni di attività con vel de spezierne di sdepiù Margherita de Thomas.
9: L'Associazione Musicale de Moena festesia il CDAN dei 25 anni con un concert de Toch Ladins del Teatro Navalge. Si tratta di un spettacolo dal titolo Il Viaggio de Aurona che ven presentato ai Desniv de Messel dalle Sniv da Sera con entrada de band. Un kert de secoli passata che anche l'estate mi tussù l'Associazione Aurona che voleva dar luster alla musica ladina e sia cultura. A modant Fabio Chiocchetti, direttore dell'Istituto Culturale Ladin, si è accruziato di far orchestrare l'opera Laurin del Canori e ha scritto il testo di un'opera ladina del Dutneva con Turina per solist, cor e orchestra ispirata alla conosciuta contia sulla Tousa e Marmoleda. Questa bula musica del giovane componista Claudio Vadagnini in Giazà Trent ma Moenat de Nao. Del 2001 le venne portata con Turina sulla Paladina del Teatro Sociale de Trent e a Motetras les della Ladinia. Del medimo an Chiocchetti e Vadagnini ha messo su l'Associazione Aurona. Per il CDAN Aurona insegna un libretto con la storia e l'attività des sostenuta dall'assessora alla cultura del Comune de Moena Cristina Donei, sempre vesina all'associazione, e la insegna un spettacolo dal titolo Il Viaggio de Aurona che viene presentato schedit del Teatro de Navalge e desnev de Messel dalle Sniv da Sera con entrada de band.
1: E passiamo al sport, ogni sport e turismo, a Zaki Renke in Tormesdì, si adora della squadra del Genoa, fin ai 20 sire che smessi sarà di Alberca Storega e farà si allenamento alle parta Moena. Il Genoa si è la Serie A, ha un stadio di 33.000 post e 21.000 abonè. La squadra la vente fassa da Velcan a insegnare il campionato, dando al Genoa te fassa una bu troppa di alta squadra dal Turin alla Lazio, all'Atalanta, al Venezia. Gli ultimi 10 Roa Moena, la Sampdoria e la Fiorentina se Alener. Si tratta di una squadra che si tolda una nicola de passione che si programmia la vacanza per Gesedò a sia squadra del Cher. L'azienda per la promozione turistica ha tras Cherdù la promozione che viene fatta a una squadra del Serie A Tefassa a sia Alener. Il Genoa Village, un caleparle riferimento per dulci passione della formazione. Troppe si appuntamenti sul calendario ai Desnir de Messer dalle 5 domenica le sul programma la prima partita di allenamento contro la squadra del Trent. Ai 22 di Messel il Genoa della Serie A si confronta con il Genoa B e ai 25 di Messel contro il Vicenza. Ai Desdot de Chesmeis del Teatro de Storega catesi adore della Serie A e sarà alla letta del pubblico e in Mertes ai 21 il Genoa e sarà a Piazza a Cenace con tutto so staff tecniche. Ai 24 sarà la presentazione di Siadore a Moena con Ghesc, Musica e Bonavua. Duci e Venci metterà mano dalle Sniff da sera. L'accordanza con il direttivo del Genoa è stata sottoscritta mo alla fin de Uril dalla Petit de Fassa e la Trentino Marketing. E passon a Gardena, sa che te Gardena adesso alber che si sta alla squadra della Serie B del Palermo per si allenamento di sta sul programma di Encena Lincia di partita di allenamento in genere sta la pruma Alexia Grossi.
7: Prima partita de training in Nirtel Center del Sport Mouling da Coi per la squadra Rosa Foscia del Palermo che je kis diste Gardaina per si training da Dinsta. La squadra de Mister Filippo Inzaghi sabattu contro la squadra de Cesal FC Gardaina 8-0 cash il risultato alla fin. La prima perte della partita l'FC Gardaina giuga dratt bang je per calstat bong de titani promezza al Palermo che ha fatto il prim gol per mo da 23 minuti. Audio il presidente dell'FC Gardaina Peter Rabanzer.
10: Also, wir durften null, aber das ist sehr interessant. In der Union konnte ich mit einer Squadra professionelle sprechen. Ich habe auch mit dem Temp gebrochen, als ich begann. Ich habe den Moulin de Coy, der Kampf in der Strampe, bell. Und dann habe ich auch den zweiten Temp gespielt, in der Rumund, in der zweiten Squadra. Ich bin content, dass Deutsche Rui eine Erfahrung machen konnte, die ich nicht mehr so gut habe. Und ich glaube, dass es
7: ja, und Jungs, Marc, insgesamt, wie geht es auch? Die Squadra der FC Gerdaina?
11: Es ist eine gute Erfahrung, vor allem gegen die guten Spieler für die eigenen Profis. La partita comincia neanche tan meglio, i primi 20 minuti sono stati buoni, ditene un po' più da lunch, dal tor. Poi pian pianino Galin gli roga logici qualità, poi sai fa un, due e alla fine 3-4 cingoi, logici. Un vai sbanca, ja, tutto un altro wach, atletisch, fisisch, tecnisch, esi logicerweise. Schalli mir aufs Knaus, però da mer i prim sind nüt schon nicht per ganz bang und ich fahr bella roba i da mer vor na bella esperienza spinne con squadras professionisticas
7: il trainer del Palermo Filippo Inzaghi ha dalla fin della partita ha zor al buon laudo gruppa de si squadra attualmente gioca al Palermo la serie B la ultima stagione fa al Palermo da Ugin a fel salto qualità e passare la serie A ci canna la fin un po' no ulu vester il Palermo ha de si storia qua zurück al cominciamento secul passa gioca ban 20 anni de serie A con Filippo Inzaghi alla squadra attualmente un trainer d'auch, kann savai tecnic in talento ora del solit. Filippo Inzaghi, in starrance per Westerstadt, tanto che i giocatori attaccanti che porta avanti la squadra nazionale italiana i campionati del mondo del 2006. In la partita di training dell'FC Palermo de Gerdaina va in anten Sadak Vanheit dort de Lugio della Cater domenica contro la squadra Tudascia de Ingolstadt. Il mercoledì ai 22 de Lugio della 5 domenica contro l'FC Paradiso della Svizzera. Il Sadak ai 25 de Lugio della Cater domenica contro l'FC Nürnberg. Il mercoledì ai 29 de Lugio della 5 domenica contro la squadra Iraklis 1908 della Grecia. Tutta la partita sonirà tenita sul champ dal Sport Moulin de Coy, a eccezione della partita di 25 de Lugio contro la squadra de Nürnberg, partita che sonirà tenita sul champ dal Sport Laugen a Naz Schaps.
1: E con questa notizia, sulla fine di questa edizione del Notiziar, vi ricordo che la notizia va in alto sulla nostra piatta web rai.it/trail e da poi anche sui social. Da poi l'appuntamento con Notiziar a Dinesi dalle 7, con che il più curto, e da poi le due appuntamenti con Trail, 5 minuti dalle 8 e dalle 10. Che io vi saluto e mi auguro un buon domenica e a più tardi.

0: Ich möchte alle Hörer für Reis Südtirol herzlich begrüßen. Ich bin mit der Frau Wiesdau in Möltendau, das Museum vorzustellen. Und ich will eigentlich auf eine Reise mitnehmen in vergangene Zeit.
1: Andare su Marte e che non sia una bufala, però è così.
2: Certo.
1: Beh, ma sai, la cucina mi piace, io adoro la cucina, non tanto.
2: Qual è il piatto che ti viene meglio? Il piatto che ti viene meglio?
3: Ma soprattutto quando ci inviti a cena.
4: Basso suona anche il violoncello, Dave Holland, Jack DeJohnette, Miroslav Vitus, che compare nelle note di copertina come partecipante alle sedute di registrazione. E quindi questa è Montezuma Wayne Shorter.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle seht das Sarah.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Na buona sera dalla redazione ladina e buona lezione del notiziario. Prasciuk Antormoroz, la per centrale del Tribunale da Bazan e tumada duminque da domanga d'ora. Le sgaugius e ciamo da schlari. Ma allora pleterte all'espudu esterna tragedia. Nalla del sorvige de netige nu da ferida ammonia da sang. Pul reste il dan pur fortuna ma material in cesce dar gran. Tume adume il frabicat del Tribunale da Bazan la per centrale. La colonnada è una perla falzata restata. Ied doi un gran bujo la caled nanto uffizi stiga si porti ai salvi del Tribunale. Suts due ducant puc do le sis da domang pleu avisa da le sis vincater. C'è moda schlari les gauges. Però il Tribunale fa la urs e dante le ipotesi un problema con la statica di quattro colonne dando al salvi la curta sisa che potesse poi fatta gi in broda in cert del palazzo. Con le grandi litere, una drona, un joller, la verda di finanza e un cianc da querida hanno controllato e poi hanno potuto anche confermare che non è una persona sotto le rovine zitte. Quando ha aperto il palazzo e tomato a due mesi il posto massivo dipendente che da oggi comincia con le sorvige di Netigia e il verde casa che ti ha da ori luce d'entrada. Hai al buio una gran fortuna dando rovenia sotto le rovine. La reale è sare giù. Il palazzo è un po' in samba di all'ore e in sania visa su calavainanza. Alla donna la presidenta del tribunale Francesca Bortolotti ha bel ciaffeva all'ufficio pur pudai laureinante. Monester c'è mo d'altri, importante c'è la possibilità da fare smart working. Tena conferenza stampa all'assessor per le opere pubbliche Cristian Bianchi spieghi che Cater falzate si tomate a dum. Ma dec da calora non abbiamo cominciato la URSS Tribunale e non impedì una catastrofa, perché il miracolo potesse dire. Emo dunque due argomenti. La Ciamna di deputati a Roma ha ritenuto che domes depur una riforma del sistema d'Italia alla donna proposta presentata dalla coalizione di Zanter Mandarta. 227 le usa, una, 152 scales contrarias e 2 astensions. Produ è l'introduzione del sistema d'Italia ma più proporzionale, con un bonus di maggioranza per coalizione che raggiunge passa al 42% le usa. Questo ci ha fatto tanta scansione la prota del Parlamento 400 deputati e 35 in più del Senato con 200 membri. L'opposizione ti ha tratto tanto al governo di Giorgia Meloni, da ora con la riforma si assicura la posizione di Pudai per le prossime liste parlamentari, l'anno che vanno. La squadra del Palermo sta incaggiando il suo training da distretto Gardana, sul programma di più partite di allenamento. La prima è stata Nirt, il center del sport, Molin dai Coi, su cui si dice in più avvisa Alexia Grossi.
3: La squadra di mister Filippo Inzaghi si è battuta contro la squadra di Chiesa l'FC Gardaina 8-0, che è il risultato alla fine. La prima parte della partita l'FC Gardaina ha giocato dritto bene e perché è stato buono di titoli promessa al Palermo che ha fatto il primo gol per me da 23 minuti. Audio il presidente l'FC Gardaina Peter Rabanzer.
4: Boah, das ist interessant. In Uniana Pudai si muore con una squadra professionale. No, fa abbruttare anche col tempo, lasciare più che anche si comincia. Con Molin da Coi, il campo è da stramp bello. Dante al dubbio anche il secondo tempo ha spilato un grumone della seconda squadra. E sono contento che Duce Rui abbia potuto fare un'esperienza che non possa neanche fare.
3: Il trainer del Palermo, Filippo Inzaghi, ha dato la fine della partita a Zorro al buon lavoro del gruppo di sei squadre. Attualmente gioca al Palermo della Serie B. La ultima stagione fa al Palermo da oggi a fare il salto di qualità e passare la Serie A. Ci canna la fine un po' Ulu Vester.
1: E tu fascia in cui va della squadra del Genoa. Ti dici che Weinstein sarà nuta Sorega e si allenerà a Moena. Il Genoa ha Serie A, la squadra va in bella davanti in quattro fascia, per sargine cal campionato per la valada in c'è una bella opportunità di fare promozione turistica. Trecci appuntamenti per la squadra sua prima partita su Gorale domani contro la squadra del Trant. E dunque siamo nudlada al meteo. Massa d'aria cialda, mutumia instabile determinerà domani il tempo di Nusra Jungs. Nota dal valga mia gunozzo radli e poldel da facunt con temporai valum po belni damis de domis de in valin plus avanza la dodles previsions. Le temperature svan più gioca le più basse le tipeggi des valas ladines sarà d'antre 12 e 14 de gra. Cales più alte d'antre 24 e 27 gra. Cage dut per notiziare da Sara Chilovalenant con la programmazione ladina.
2: RAI Radio Ladin, porta da verta sön cultura, ert e musica.
5: Poesia, de kaschnen varat il program dein Schnitt, ein schöben Nüs e ben Nüdes, da Sara Frenner, aus kaschkutai sö le zones de RAI Ladinia. Nauturia Ladina, che ti ultim sein, pocum de sö cotan de Suzes e Nadia Runca da Pontives, da ricordare il pesce letterario Irsa Pegasus, che ti è nu surandet il 2024, e poi il pesce l'Associazione Artisti del Sud Tirol, e niente in ultima il stipendium per il studio di poesia, lichtungen, caraccia fetres dell'anno 2024. Nadia è un'autoria giovane che non ha neanche 30 anni e ha raggiunto il val del cheder letterario ladin e ince del suo confine. Schnitzung in compagnia dell'autoria per una cerca in anteprima del suo ultimo libro. Mot una certa perspettiva podescasse di ince so prüm lieber. Cio di? Ehi, cal descurriunse de boriada l'autoria in stasa pur cal benuda Nadia Runca, cio lang, che poister chilo da te?
6: Cio lang.
5: Nadia, al nepio casnieto prüm lieber, isa vung mod un cer vers podessels definin, cio di pa?
6: Lia vaira la prima publicazione favabella del 2020, das Blatt mit den Lösungen, i casta publicazione zang, po vester zecke de nuov da virkelia me poesia, jemand conforta propria apudai fin liber kung lirica. I liantsche dung virs na prima publicazione da virket casta publicazione ja leit iltudasch il lading, deuro schnedes tana maniera valiva. Il prim liber fava dantel dut partudasch. I casta publicazione ja pradrat ponantsche per me la prima Publikation ulak lirkesta deurosnedes tana medema maniera ilianche leit me poesies le propi me liber de lirica i kaje per mensche n bel varis an schadi contenta del pudai fe.
5: Un bel travert, un prüm liber de lirica de poesia de Nadia Runker, tot ist der Jona, nas nianga chama cumpli 30 anni, ist una poetessa tan Jona, ciò pa dikas avisa in confront in scuna generazione de coetans che ha pur le plus ben dut teatri interesse rispetto alla poesia, co vi aspettukas?
6: Ja, muss di, ja santa ban stärk kas interesse la poesia. Il vang sambang un po' di, ja e sambang un c'è compagnes che scrisce, e che vuol dire che è questa mia generazione un c'è per ma barate ora, per rugne de poesia, rugne del scrin generale. E poi nam salang gebelda me de giù con Jonas Joni che vendò, e da tipite questa lerc. Liepu sambang c'è c'è c'è de nous fece un sport per alla possibilità da gi dana lia e pudai pratiche, pudai imparare. I per il scrive fosse anche da bujang da avai casta lerc e da avai una regolarità per potersi ancontè. I loi pudu fezzec dang nang e jamatumang da fin lauratuare per Jonas Jouni a Ortigei. La bibliotec Sang Doric ongs comencia, jungen cia fat na lettura. I ora da cash proiet jel devanta propi na materia da ZLA tidijung tla Scola tl Liceum der da Ortigei. Lien Wahlpflichtfach, ke ich kolleges, la ich kolleges pa kri ora pa fe, i ilo ong propi budusch kri uni ena doi aura, i pana ja du l'interesse propi grant, la uaya je propi tlo, i jauni a uaya da schri, i ongen cha na hitz lien na bella atmosfera na la grazza, i da per mo encha fat n lauratura da scrittura da SKB8 des Abulsang, u la kel vorwanschen valguna mi ex kolleges afepea, I kalma afa chali plajai. I panama alles dit manadia ipakas me per nous tangzek de bel pudai skri ota sapakas angabela ti pudai skri kung nous. Ich kann mir einfach schalli plagei au deik per eiles jekes propin mond ke se jaura i per meil me fun tang bel pudei de inant ke sta passion.
5: Bellissimo partì con una generazione che mo più giovane di te che sta tu alle grazie pudei in insigne se confronte a ratas pa la poesia pois ister schuk strumant val ke schmöwat la societe ke porta la gent por mitz an dialog.
6: Sambang si per me, je kastan c'è la gran forza della poesia, l'ina maniera de fe domandes, l'ina maniera de gi saldi sot de una certa tematica, e de se finche pensieres che ne jeda trainier tang sauri da ti rue per mezz o che ne sprofettama, in scila je la poesia dental dut zek de sensibil mancia zek saldi de sterk. I anget una società che reida al moment saldi de botta e u lakel vang suans krila de strazion, je la poesia zek kenes porta de revirs pranaus en stasch, kenes da en moment de lidatza de pangseda, kak en chan spiedel kenes moestran chasu, movimansch, momansch, kenaus sention, na reflexion. I lieger poesia, li me fung nativita attiva, li nia zek de passiv u lak je celle zek che mi vang dat in sci, ma jen stessa kan kliagi poesie son schal di concentrata attiva el se tratta de da su paroles da zakei d'autri i da se fin keder. I feke jvar, jen c'è zek schal di da attiv per uni persona kliagi poesie. La poesie na jen jeme plu una, ma la nasch monia da tl c'è da uni persona che la liagi. I feke jvar, jen zek sci de sterk i uni poesie da un certain vit alla persona dessa de jo con velk.
5: Il liber che te presentaràs po de settembre 2026 un dit allenante prima che sta cioccolata una presentazione d'anfora de cic s'aspetterà po d'un porcalzin conforte che liber la Nadia Runker. Il titolo de questa opera è Cesa da lat dices tu Milhouse Sachs du. Allì un liber de poesia pur tudasc e pur ladin. De ci conta pa tu esposies de castoli? At dices tu, Milhouse sagst du. Alle un liber de poesia pur tudasc e pur ladin. De ci conta pa tu esposies de castoli?
6: Je e creare

0: Nie mehr lernt Joseph Knausler keine Chance, zu der Zappeite, zu der ein Murpavester in der Part an Wäre, zu der Kennes Dischen, zu der Kennes Movement, zu der Kennes der Routine, zu der die Perdie. Man muss bedenken, zu der Pensee, a Krina Joseph, den Autorpost, de Dorat la Natura, und la Joseph Kocken Post, das entsteht Sauri, per esempio, te narujneda, ma senti pa da cosa te narujneda, o ma senti pa da cosa te na certa parola anche me, o te na son, te na melodia, in si pa troppa cosa svestor cosa per nous. I pa na vanil mole prokas milchhaus cosa da lat, per sangen che ai dents ca nous ong da pitli, ca ia zeca da temporer, ca ia zeca ca passa na fase de na vita di jong manchi. I questa transizione che mi sembrava anche interessante di sentire proprio bene il titolo in cer mudamente.
1: Do libro contengo tante poesie nel pa una a caractere particolarmente attaccato o a caractere di anche la legge mi senti ben particolarmente da casa.
0: Io dico sì che c'è che muda da via che la poesia in cer Sang kann die Celli al Manuskript, ob Panadaldo al Liber. Ihr me l'accorde mo avisa del Moment la Scrittura, swan si se avisa mo u la ke vor, wie kann ke ich scritt so la Poesia per il Primiode, chun a Panna ke ovet la Mango, chun kuda Gel ke ovet pia, oder drei se manche u la ke sung la Plata ke ich scritt la Poesia, o impur ke sta Scrittura tlce. Nie me kesh manche il prim moment o il prim jöde ke e pudu lieger dant la poesia za kei. It kel moment nasch la poesia ange per me e monje de ke li il prim moment o la clava ora de me it ke dautri po la schkute su i pudongo jne de kesh. Per kenne pudessi nie da di propi una na poesia ke me stabende ba akkor da via kele se duttes nie va lives ma ten autre moment me je una pluda jing it nautre moment lautre. Ihr ratin chakajet la natura de la poesia ke la smuda ke te ungen moment je na poesia per me povester zek ke ma zeran chat metzel fons so dai pies i lauter moment pa la medema poesia ma dena gang fort sei courage i ke sta kostes un chic je da trein balanz i ke se pont da treisung unapert da treisung lauter pert ke li zek de interessant apudai ti chale.
1: Ed è un po' curioso in cui non si tratta di un momento con l'autore Nadia Runker per le poesie, per le sue poesie, per le sue poesie, per
0: Gian. Da trai, kiri con uedli schluc, il mont. Shel ne jenia ilo u la calratova, ma venia il chauren ados. I belau che sante autazza, chalang giù, sung la kerta. Schreidelche de wirst le vira, weiji da trei, l'ost, pliang adum la tuaies, i pitch adum, i monjede. Ab und zu taste ich blind nach der Welt. Wenn sie nicht ist, wo ich vermute, kommt mir Schwindel und fast, dass ich Höhe spüre, auf die Landkarte schauend. Wenn ich den Blick wende zum Fenster, sehe ich, ab und zu, den Wirt, die Tischdecken falten, die Ecken zusammen und wieder.
1: Lange Nadia Runker, per questa poesia che non sa l'itidante in cui sono zona strai la dinia o la tolse per tua ispirazione per scrivere e ci fece per Nadia Runker che anche l'ispirazione è chita e non ti sa se ne coinante.
0: L'ispirazione da scrivere vanda lung di Giacilia Chaliria da finin post un tol su di per di unisor de impuls, unisor de moments, conversazions, da trai audenzecke che è interessant, da trai una certa irritazione in ce cala je propi interessant da tigi do, perché je pasang un cer moment o una certa persona o un cer post che mi metto un po' sotto saura, c'è succede il patlo. E in quel momento mi vengono il suono da scrivere automaticamente, io il suono non c'è per da scrivere. E per me una cosa che in tendusa in anche tanti anni che tocca la proda scrivere, che fece proprio per scrivere, è il movimento e vestire d'ora, che non

0: Tansania wester la natura, quel poncha wester la città, quel po wester un po' c'ha di movimentà, o la che le troppa gente che passa, o la che gli ancia fuoras. E quel se muda poncha giù con moments più chiacci, la chiesa me per me, ma io sento che cosa fai sperta del scrivere, a già che in Tansania pensi a scrivere o a dire, avai una panna tla man, e senti da sola tena maggiung, 8 ore al di. Ma per me il scrivere proprio in questa ora senti il mondo e ti assudo da questa espressione scan out, tu schisci, moment. E l'ispirazione mi fa la tocca, e anche la mia nia, che è una domanda interessante. Io al momento non mi sforzo a scrivere, ma vengo tanto naturale che non differenzio neanche a dire che scrivi proprio attivamente con quello che non scrivi a niente. Ma per me è quel movimento che è importante per rinunciare a una certa sensazione di già della lidezza, di pensieri, di poter scrivere.
1: Il libro di poesie si presenta con due linguaggi, per la ding e per tutas, che ti presenta in scelta con spiegel, nel senso con te, da una parte la poesia per la ding, dall'altra parte che era per tutas, c'è possibilità d'Europa a te che l'autore ha fatto pubblicare di più linguaggi.
0: Una bella possibilità, mo sabandi che jetzt che mi stanche schali a cuor, da via che è senti che per me è trame d'oro gne des perd de mi scri, per vestra ma de plure gne des sotite de qualcun vaish panania, sung la poesia sin stesses, ma di giung la ding il tudasch, fe sperte mi scri, i pudei presente in libero la che trame d'oro gne des, si vancia valives, è per me una gran importanza i Ich bin contenta de quel. Bei einer Sammlung in der Appensee nannt, a personas que lijera lieber, jel bela vei de plurusnedes. Je sent in der Kirche grang interesse da perz la personas, ange de wirst la ding, per exemple, i lo jel Sammlung bel schen alla traduzion dang mang, che la gent, poti chale alla ding, le troppa personas que anna formazion til champ de rusnedes, per exemple, dal Franzos, dal Spanuel, Talian, in Chile nannt, Angekanke auf Velaturas, Ora de Kaungschi, Tlaustria und Ultima Fang, a Basel. Ilo mantanda li troppa personas, kanke li ajudant per la dinka me dis, les capas pa bang, zik. Ne jo nia, kles ne capis nia, ma sambang je la traduzione importante per pudei tigi, ma de plus permets a la poesia, o me fung sta doi versions. I nxila jel per me, xali zik de bel, avai xta possibilità, ange dana chasa editora, ad Innsbruck, ja Vienna, Pudei presentare questa doiro snedes che mi sta tanga a cuore. Io per me c'è di bello e sono scelta contenta che l'hai agita in Scilla che l'hai unita a Slede.
1: E regno da Slede, oggi a Runze, sono mase o la possibilità di platternet libera la Nadia Runca. E per questo mi ha detto Nadia, da sono lì tanti, con sua traduzione, e se potete dire, senti fuori la salute che è due linguaggi, Udai in più che tutta l'ora con la masseria, no? Lingazzi, case, tudasche e calladin.
0: Schel vor watlo, nia del mer, vedi a fons. A purve de pensé mille anni, i cing menutsch da, jedut coque zanza, lega rauscheinant. A spieta, ulla citadi, ulla che liesang na schirlata, che saut an cantor, favel niede un pasch, a mia autezza, a manude ancontra. Wenn hier einst Meer war, laufe ich auf Grund. Im Versuch, 1000 Jahre zu denken und 5 Minuten später ist alles wie immer. Unbeirrt fließt das Wasser ab. Warte, möchte ich sagen, wo jetzt ein Eichhörnchen umherspringt, schwamm mir einmal ein Fisch auf Augenhöhe entgegen.
1: Bellissime immagini che ci porta zurück den Tempo. O la che era c'era fuori altro, ma ti rispondo da verso che lo posso udung la realtà in cui dar bilda udai in c'è questa parallela di due linguaggi, Nadia, libero dal titolo Cese dall'attice stu Milhouse sags du e pubblichi dalla casa editoria Limbus. Il pasfadius, pur natur, pur nauturia, da caffè, che te da cratta e pubblicai espo tues opere, stando a dutt che ancora si tratta di poesia.
0: Avisa dental dut per la poesia, Udongs l'enauter marcha que quel de prosa o d'un roman, per exemple, l'enauter mont, in cella ches editores i a sambang d'autres, i a son propegita specialmente a crina chesa editora que eba en che na linja per poesia. I en xila son roveda son limbus, e mandait mi manuscrit de poesies. I rata que possa di, di jong te mi cajo, quis pesc di ultimi anni, onc le stipendium Lichtungen Lyrik, la Steiermark, l'Austria, i de segur cosas que jau rapportas, en xa te na tel situacion u la can kir na chasa editora. El vang samban xala i el pana persona que se da ju kung escri, que abel ja ta reconeixement per escri. I en xila son xali contenta que la abuta. I ci que hi ha moda di a suans vani el pubel ens n'hi ha ca la publicacions xali d'an ora. Perquè el favel en xa per mi em poen pensar, dijon, canc ja te la xasa editora, canc ja te si resposta positiva, ni a me la resposta positiva, manxa xa le canc serà perquè és possible de fer llibre, dijon, mos si pa espite nang o doi o pudong se'l fer a dir de tos. I lo fa vinc a xali contenta que el s'ha dat prong xila, que el fa va aquesta l'air, que te la saison d'autom, el marxa di libri a for, que esta doi saisons de dang xuda i panxa da d'autom. I fava contenta que l'editor Bernd Schuchter de Limbus ha dit que es podon fer el 2026 i que es m'ha dat una gran esburla, una gran gràcia a sentir que la xasa editora hauria de fer que es llibre i se'n conforta con me i poder fer que es debriada i es xaldi bell.
1: Debriada a Limbus, mo ince debriada d'un cer vers a topere. Klaus Runker, che pita il cheder di giuma d'ancada to liber, il pevalca de pant, quert il dar espressiv, ci significata per te, cas de pant d'anca sento prim liber esclusiv de lirica.
0: Per la poesia, si è cas povestra anche na strida che porta a una cesa, potessum di. Da wir que de briada a mi pere uns bella faten valguna mostres cung poesia i cung de sani. Quel vol dir que en xa casqueder que ja son el cuiartel fava bel suans daugin an a mi poesia in podessa dir la poesia i el queder se coneix bel.
1: Una gran importància a ince a qui que feix el lectorat che ta pa a te de na mang de casvers e de ci stratar pa a visa ci sorda laurel pa chi lo doia.
0: L'or de l'etorat, perquè el llibre ha estat una bella experiència per mi, propi un procés, un viatge, 3.000 poesies, con un espiedel de d'altres persones que llegeix i que el fa baixar li bé. L'haig començat con un l'etorat d'Evelyn Bubich, que feix l'etorat per de Plutxases Editores i anche per Limbus, i que feix ja especialment l'etorat per poesies. Io non la conoscevo né adanz, in cui sono imparato a conoscere Tres, che è l'etorat, e la vive a Vienna, e ti ha la Tres al manuscritto, e ti ha mandato più poesie per un'udienza che è la potessa maggiudere a fare una selezione. Quello è importante per me, da via che ho di più poesie, ma sono scurte per unison questa plata, la linea Limbus Lyric, e è la mia propria stata di gran aiuto, in cui per avere un uodel fresco, kene amo mei udumi poesie stand de criora de chalet chunes ja pas en la poesie en cerca pas ne adum qua adum per al stile specialment per cas liber bona angstens gonda vara jacke da cas letterat vol sambang mal la poesie ladines a calas ke Evelyn Bubich natia sambang nia chala i per letterat la ding vol Ingrid Rungal dir ke sa adagio con la poesie I son propi xaldi reconeixenta i xaldi contenta de que és bon laur. I per me xaldi interessant a poder emparetse que a poder... Tigi permets a la Rosneda i el va de bujar una gran sensibilitat de vers la Rosneda, de vers la paroles i sambang d'antal dut de vers la poesia. Ci se demanda per la poesia? Da perd la Rosneda, dal son, dal ritm, ci pas ne patloïta. I questa è da me ora la domanda principale che si è fatta, c'è la domanda per la poesia, ogni singola poesia, è un po' un altro mondo, il laura altro mondo, e in Schielstadt, wo man der Bela Pudaitische Permetz a Uni Poesia, sektor Unik Kaschlauch, ich bin content per i Kommentar, per Dialog con Evelyn Bubich e Ingrid Rungaldir.
1: E nos slen confortunga che sta pubblicazione la Nadia Runker cesa da lat dices tu Milchhaus sagst du la prima presentazione de to liber sarà ai 7 de stamber a Balzang poste nes ricordè forse als prossimas datas 2 de stamber perché ti appassiona la letteratura e de lirica
0: per me è lange bella ogni da creier di jong dut kas process liber de Poesies, Matradon, Manuskrit, Fee, Kakonsang, Rosnakisch, Lettorat, Krioral, Kujertel, Fee, Dutschkisch, Wahres, Iten Kolb, Wankisch, Moment, Kölken, Parosnede, Dates, Ilde, Wanta, Dutsch, Halli, Konkret, Iemantende, Ke, Iltemp, Passa, I, Sangelen, Stamp, Weiter, Sarat, Loyem, Komforti, Propi, I, Sankuriosa, Liebel, Assegiari, Pona, Propi, Kisch, Moment, De Pudei, Parti, La Poesies, Kung, Kikisch, Kotasu. I wenn wir de Chor la Präsentation a Bulsang sera a visa ai 6 de Stamber til SKB Artes i pana jelma un program na data te gerdaina kana savong man ja a visa ma bonament sera la ange de September i plu de segurtel tu blada nives de selva i pana jel de seguren chena Präsentation via te grijongs i dista literatura romancia a cuira de November ai set u la ke podrei presentel liber. Ich bin komfort, dass ich einen Moment habe, um einen Liebertlamang in der Pudel-Partie zu machen.
1: Ich bin komfort, dass ich mich in den Lektors vorhanden habe, dass ich mich lange Nadia Runker habe, dass ich mich nicht mehr habe. Ich bin gut in Hand und ich danke für das Schreiben an Nadia Runker.
0: Danke.
1: In questa schlugia, nostra lerg, den anschlugio ricordi, diciamo che il Radio Ladin vi aspettando in domani con noi l'intrattenimento culturale. E perché ne mia passionità, per ci creverda, l'ingazzo Ladin ricordi che nostra biblioteca è ricca di programmi che potrei ascoltare da, perché al facete un clic su rai.it, su Rai Ladinia e tres il podcast che fai di vinisore programmi con chi potrei avere una bella orella corta. E che è veramente da Sara Frender. Il più bel saluto e a tosh.

La sinfonia numero 2 in re maggiore, opera 73 di Johannes Brahms, che abbiamo ascoltato dall'orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta. Era l'ultimo brano anche in programma per questo concerto, registrato il 20 maggio 2026 al Teatro Verdi di Firenze, con tanto tanto successo, come si può ben ascoltare dal tripudio del pubblico fiorentino, compresi anche un certo numero di urletti all'americana per il non solo per la sinfonia, ma anche e soprattutto per Silvia Careddu, che era la solista del concerto per flauto orchestra di Jacques Ibert, che abbiamo ascoltato in precedenza, e moltissimi applausi anche dal pubblico di Radio 3 per la novità di Matteo Rubini, Ad Lucem, che abbiamo ascoltato proprio all'inizio di questo concerto. Il concerto di domani per il Festival dei Festival è in diretta dal Festival Radio France Occitanie Montpellier, ed è un concerto della Deutsche Kammerphilharmonie di Brema, diretta da Omer Mayr-Welber, con la partecipazione della famosa violinista Hilary Hahn, in un programma che vede la musica di Mozart, di Max Bruch, di Robert Schumann. Quindi insomma un concerto decisamente importante, decisamente succulento. E alle 23:30, alle 23, scusate, ci sarà invece un concerto di jazz che viene dal Newport Jazz Festival 1973, il settetto di Miles Davis, quindi mi pare che sia un ascolto molto classico per quanto riguarda la musica jazz. A questo punto chiudiamo anche il nostro primo concerto del Festival dei Festival.

0: Nel nostro magazine questa sera ci spostiamo a Mendrisio, al Museo d'Arte Mendrisio in Svizzera, dove fino all'11 ottobre è aperta una mostra dedicata a Felice Varini, che è uno dei più importanti artisti della scena contemporanea. La mostra è a cura di Barbara Paltenghi Malacrida, Felice Varini stesso e Francesca Bernasconi. Noi siamo ben felici di parlare di questa mostra con Barbara Paltenghi Malacrida, che è la direttrice del Museo d'Arte Mendrisio. Buonasera.
1: Buonasera a lei.
0: Grazie di essere con noi. E parliamo dunque di Felice Varini, che è un artista nato a Locarno nel 1952 e che ha un tipo di pittura, direi, esplosiva nel senso che esplode fuori dalla cornice, esplode soprattutto nello spazio, trasforma i luoghi in opere d'arte, e questo è quello che è avvenuto, mi pare, anche nel vostro museo, Barbara Paltenghi Malacrida.
1: È così, diciamo che i 1000 metri quadrati del nostro complesso, che è un complesso monumentale protetto dai beni storici, molto bello, stratificato nei secoli, si è trasformato perché la mostra di Felice Varini, è una mostra che per

0: intellettuale. E io ricordo perfettamente quando lo vidi nel 2013, se non sbaglio. Lui fece un intervento al Grand Palais a Parigi. Felice Barini è ticinese di nascita, ma ormai è parigino di adozione. E al Grand Palais, in questa grande navata, lui fece un intervento che tra l'altro è riproposto anche in mostra a Mendrisio e io da allora ho auspicato di potergli dedicare un progetto importante anche perché i francesi lo hanno fatto, gli svizzeri mai, e la nostra è di fatto la prima mostra antologica che racconta attraverso 14 interventi diversi 50 anni di una carriera che, come diceva lei, è di assoluto profilo internazionale.
1: Beh, devo dire che Felice Varini intanto è un artista, è uno di quegli artisti che non amano tanto parlare, che non amano scrivere, che fanno un tipo di pittura, la potrei definire pittura assoluta, nel senso che è svincolata da una storia, da un racconto, da insomma, da qualche aggancio a qualche cosa che si possa effettivamente raccontare con le parole. È una pittura fatta di colore, di forme, naturalmente, e quindi da questo punto di vista potrebbe essere un pochettino difficile da raccontare alla radio, ma proprio per questo è estremamente affascinante, proprio perché Varini gioca con gli spazi e lo fa in una maniera estremamente vivace, leggera, anche monumentale, perché i suoi interventi sono monumentali, però con una grande leggerezza, mi pare, Barbara Paltenghi Malcrit.
0: Sì, perché comunque le sue opere, come diceva lei giustamente, vivono sia in un ambiente, potremmo definirlo domestico, nel salotto di casa, nel garage di casa, nella hall di un grande museo, come a livello macroscopico, quindi impattando anche a livello urbanistico. La cittadella medievale di Carcassonne, la Place de l'Odéon di Parigi, il Mont Saint-Michel, cioè i suoi interventi vivono comunque in qualsiasi modo di un dialogo. Lui instaura questo dialogo tra tante cose, tra l'arte e l'architettura, tra l'artista e il pubblico, tra la staticità e la percezione, e si fondano su un principio che, come lei ricordava, è tanto essenziale quanto rigoroso, perché le sue forme sono delle forme geometriche elementari, sono dei cerchi, delle ellissi, dei triangoli, dei rettangoli, delle linee. I colori sono puri. Queste forme vengono proiettate nello spazio a partire da un punto di vista preciso e soltanto da un punto di vista preciso noi abbiamo una forma che si riallinea perfettamente. Questo punto di vista preciso è collocato a 162 centimetri di altezza, che è l'altezza dei suoi occhi. In questo modo, quindi, il pubblico deve cercare questo punto di vista. Una volta che lo trova, vede davanti a sé ricomporsi un'immagine bidimensionale, otticamente bidimensionale, coerente. Ma nel momento in cui ci muoviamo, anche soltanto di un metro o di mezzo metro, ecco che noi entriamo quindi nell'opera di Felice e la scopriamo tridimensionale, perché quell'unità che ci pareva perfetta si dissolve e l'immagine sembra esplodere o implodere, perché si frammenta in una miriade di piccoli segni che da un lato sono gli stessi segni che nel loro rigore ci aiutano a comporre quell'immagine perfetta dal punto di vista bidimensionale. Dall'altro sono quei pezzettini di pittura nello spazio che dialogano con le superfici, con i volumi e che attraversando le opere acquistano una bellezza che è autentica, che è unica, proprio perché è accidentale. E in questo modo lui diventa anche molto profondo, molto concettuale, al di là di, come lei diceva, c'è una leggerezza di visione che è una leggerezza anche cromatica, una leggerezza dello spazio, perché la visione in Varini non è mai data una volta per tutte, ma è una visione che si costruisce nel tempo, perché si costruisce attraverso il movimento e anche nello spazio, perché ovviamente lavora e si costruisce, si impianta su un'architettura. E quindi è come se lui volesse raccontare, ma lo fa da 50 anni a questa parte, che guardare non è un atto prettamente e unicamente fisico, ma è un processo e non necessariamente è svincolato da un cambiamento di idea, di percezione, di visione. E questo io lo trovo profondamente affascinante.
1: È affascinante, assolutamente, la pittura.

0: Di Felice Verini, anche perché dialoga con spazi che sono di volta in volta estremamente differenti, però appunto abitati da uno sguardo molto preciso, lo sguardo del pittore, lo sguardo della tradizione, se vogliamo, anche pittorico-matematica, che per la nostra cultura occidentale significa anche prospettiva, naturalmente, gioco ottico, Luca Pacioli, no? Le formule
1: Certo.
0: matematiche, insomma. Però sarei molto curioso, visto che sono 2 anni, Barbara Paltenghi Malacrida, che credo Felice Varini stia lavorando a questo progetto per voi al Museo d'Arte Mendrisio, se lei ci raccontasse anche proprio com'è il lavoro, com'è l'aspetto, la bottega, diciamo, di Felice Varini, ecco, se ce la racconta, come lui viene lì con i colori, come fa? Prende, come dire, ha degli strumenti per fissare le linee, per misurare lo spazio, come agisce nei luoghi?
1: Allora, diciamo che Felice, che probabilmente ci sta ascoltando da Parigi, è sempre molto riservato e non ama raccontare dietro le quinte. Noi però lo abbiamo fatto, tra l'altro, in mostra, realizzando un documentario del making of, perché lui, noi lo abbiamo incontrato, invitato, come diceva giustamente, 2 anni fa. Poi lui è venuto e con un gruppo di assistenti, se non sbaglio erano in sei, per 2 mesi ha lavorato nei nostri 1000 metri quadrati. Quindi lui è arrivato con un'idea molto chiara di quale opera riattualizzare, lui le chiama le actualisation, nei nostri spazi. Faccio un esempio: l'opera che lui ha presentato al Friedrichianum di Kassel e poi al Centre Pompidou, ovviamente nel nostro chiostro ha avuto bisogno di una actualisation. Ma dal punto di vista pratico, diciamo che lui lavora esattamente a metà tra la pittura e la matematica. Quello che lui realizza, quindi immaginiamo una forma, lui trasla, la realizza su un lucido, quindi su una carta lucida, che viene poi posizionata su un proiettore. Tutto questo avviene al buio, ovviamente, perché quello che viene proiettato è pura luce, quindi questa forma diventa luce all'interno di uno spazio buio. I suoi assistenti, una volta che viene posizionato il tutto con l'attenzione del famoso punto di vista a 162 centimetri, questi suoi assistenti, una volta che viene proiettato, armati di una semplicissima matita, vanno a riprendere i contorni di queste forme complesse. E questo magari su un corridoio lungo 30 metri o in un chiostro che è 500 metri quadrati. Una volta che abbiamo la forma contenuta all'interno di una forma tratteggiata a matita, ecco che parte l'esercizio pittorico, con degli scotch che sono come un po' come quelli degli imbianchini, vengono delimitate le forme. Nel nostro caso, essendo noi un bene protetto dai beni culturali, tutto quello che è a parete è stato dipinto, quindi con pennelli veri e propri, ma tutto quello che è a soffitto, noi abbiamo dei soffitti lignei, cassettoni antichi, abbiamo dei pavimenti antichi. Ecco che in quel caso vengono utilizzate delle strisce adesive di ultimissima generazione che vengono pittate, come dice lui, quindi vengono dipinte, vengono tagliate e poi vengono collocate. Tutto questo è un procedimento manuale, artigianale, lunghissimo, anche perché appunto noi ne abbiamo realizzati, lui ne ha realizzati per noi 14, ed è stato tra l'altro per noi molto bello perché tutto questo avveniva solitamente la sera, quindi al buio. Noi, andando a lavorare il giorno dopo, scoprivamo questi interventi muoversi di volta in volta. La cosa interessante è che il museo è stato completamente aperto, quindi abbiamo tolto tutti gli scuretti, tutta la mostra vive di luce naturale. E la cosa estremamente bella è che visitare la mostra di Varini alle 8 del mattino, alle 10 del mattino, alle 8 di sera cambia completamente, perché il punto di vista del sole, che sono i riflessi delle finestre antiche che abbiamo, entrano nella dinamica
0: Certo, la
1: dell'esposizione.
0: luce
1: E
0: ovviamente,
1: quindi
0: certo.
1: diciamo, noi siamo riusciti un po' a raccontare questo making of, questo dietro le quinte, con questo documentario dove è lo stesso Felice che racconta come lui sia arrivato a questo, come sia stato importante, ad esempio, per lui l'esperienza teatrale, l'esperienza in un collettivo teatrale ginevrino negli anni 60, la sua esperienza come scenografo, la sua esperienza anche accidentale come attore, quindi vivere uno spazio scenico dal di fuori, dal di dentro, lavorare e creare una pittura nello spazio che potesse essere funzionale a chi si muove nello spazio, quindi agli attori, ma anche a chi lo guarda, quindi allo spettatore, perché comunque lo spettatore ha sempre un ruolo estremamente importante, nonché attivo in ognuno dei suoi interventi.
0: Beh, è straordinario, la ringrazio moltissimo Barbara Peltenghi Malacridi per averci raccontato in maniera così viva, così vivace proprio la bottega, l'artigianato, insomma, di Felice Varini, che è la cosa ancora più straordinaria, che sostanzialmente lavora un po' come facevano i pittori sulla tela, soltanto che la sua tela diventa un intero spazio museale, un intero luogo come il museo appunto d'arte di Mendrisio. C'è la preparazione della tela, il disegno a matita, poi la stesura del colore, insomma, è tutto
1: Esattamente.
0: assolutamente identico, soltanto che è proiettato su uno spazio enormemente più alto.
1: E con un effetto inverso, perché se pensiamo alla prospettiva rinascimentale che costruiva l'illusione di una profondità su una superficie piana, ecco che Varini in realtà prende lo spazio reale, che è ovviamente tridimensionale, e lo comprime in un'immagine bidimensionale. E quindi ci costringe anche a riconsiderare, se vogliamo, il nostro modo di guardare all'architettura, perché lo spazio non è più qualcosa di definito, no? Qualcosa di fisso, qualcosa di stabile,
0: Certo.
1: ma diventa un'esperienza mutevole che cambia con il nostro punto di vista.
0: Esattamente, proprio il rovesciamento della prospettiva in un certo
1: Esatto.
0: senso. È veramente molto molto interessante. Io credo che insomma sia una scoperta per molti, insomma, anche poter vedere questa mostra, che poi è una mostra antologica in fin dei conti, che appunto documenta 50 anni di arte di Felice Varini al Museo d'Arte Mendrisio fino al prossimo 11 ottobre. E Barbara Paltenghi Malacrida, io la ringrazio, la saluto, naturalmente le auguro una buona serata, e ho pensato di lasciarci su una composizione di Salvatore Sciarrino che si intitola Anamorfosi, che è un gioco
1: Perfetto,
0: visivo che mi pare assolutamente ideale, no?
1: assolutamente perfetto, calzantissimo. Io la ringrazio e vi aspetto tutti a Mendrisio.
0: Benissimo, grazie e buona serata. E noi ascoltiamo Anamorfosi di Salvatore Sciarrino con Massimiliano Damerini al pianoforte.

0: Anamorfosi di Salvatore Sciarrino. L'anamorfosi in questo caso è la deformazione della cattedra engloutie di Claude Debussy, come si è potuto ascoltare, che appunto si trasforma attraverso appunto la deformazione della prospettiva da parte del compositore, e l'abbiamo ascoltata al pianoforte da Massimiliano Damerini. E si apre così il secondo concerto del nostro Festival dei Festival, un concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta da Ram Cachet. Con musiche di Gioachino Rossini, l'ouverture della Semiramide, poi Masque, Bergamasque di Gabriel Fauré e la Sinfonia Incompiuta di Franz Schubert. Anche questo un ricordo della serata ieri sera con Raphaël Pichon, perché anche l'Incompiuta è stata eseguita nel concerto di ieri sera, quindi un altro legame con la serata di ieri. Ma questo concerto che stiamo per ascoltare è un concerto che fa parte del progetto Professione Orchestra in Concerto. E dunque cerchiamo di entrare dentro così l'idea di questo progetto con la direttrice artistica della Fondazione Accademia di Musica, Laura Richaud. Buonasera.
1: Buonasera a lei, grazie.
0: E con noi c'è anche un borsista di Professione Orchestra, Matteo Spacagna. Buonasera.
2: Buonasera.
0: Grazie di essere con noi. Matteo Spacagna, che è un flautista, e poi ci racconterà appunto di questa sua esperienza. Intanto, con Laura Richaud magari cerchiamo di inquadrare, incorniciare un po' il progetto dentro la prospettiva che voi avete voluto dare a questa collaborazione con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Richaud.
1: Allora, intanto quest'anno siamo felici perché compiamo il decimo anno di Professione Orchestra, che è un percorso formativo per giovani e si è ideato per giovani musicisti under 30, proprio dedicato alla professionalizzazione orchestrale, che è nato con questa partnership tra la nostra fondazione e l'Orchestra Sinfonica della RAI. Devo dire che offriamo varie cose ai nostri studenti, dalla lezione di strumento e musica da camera con le prime parti dell'orchestra, l'affiancamento alla prova d'orchestra di ben quattro produzioni della stagione RAI 26-27, concerti su palchi prestigiosi, borse di studio per studenti meritevoli e simulazioni, questo è molto importante, simulazione di un'audizione per concorso in orchestra e seminari anche seminari per il miglioramento della performance artistica. Se mi consente, visto che compiamo 10 anni, mi piacerebbe riuscire anche a trasmettere ai nostri radiospettatori che l'interesse suscitato da questo progetto ha coinvolto in questi 10 anni ben 600, più di 650 studenti che dal 2017 ad oggi, che provengono ben da 20 paesi, dall'Europa, dall'Asia, dalle Americhe. E questo testimonia la crescente attrattività internazionale del progetto. Ben 31 le parti dell'Orchestra Sinfonica della RAI che hanno partecipato a questo progetto con 16 diversi strumenti e 96 workshop, abbiamo fatto ben 96 workshop formativi e consegnato più di 90 borse di studio. I ragazzi, questo mi piace che passi questo messaggio. I ragazzi hanno potuto partecipare a ben 308, questo è un dato certo, 308 produzioni RAI e oltre 18 concerti finali sia in auditorium che diretto a Torino e che a Pinerolo. E questo diciamo che è un patrimonio grande di esperienze, di competenze e proprio che ha l'obiettivo di far entrare i nostri allievi che magari si iscrivono anche ripetutamente ogni anno, l'obiettivo di entrare nelle migliori orchestre. E, diciamo che le iscrizioni per quest'anno saranno entro il 3 di settembre 2026 perché saranno due workshop, uno dal 21 al 26 settembre e l'altro in ottobre, perché ci sono un sacco di cattedre di docenti che vogliono partecipare e quindi abbiamo dovuto dividerlo in due workshop.
0: Benissimo, grazie, grazie a Laura Risciò.
1: Grazie a lei di questo onore.
0: Che ci ha illustrato il progetto, però siamo curiosi anche di ascoltare da Matteo Spacagna, che saluto ancora naturalmente, insomma, come si è svolta effettivamente, com'è stata questa esperienza, se ci può raccontare come l'ha vissuta lui, Matteo Spacagna.
2: Sì, diciamo, chiaramente dipende un po' singolare in base a in quale fase dello studio della carriera si trova lo studente che partecipa. E diciamo che io l'ho frequentata parallelamente alla mia formazione in conservatorio e posso dire che questa è stata veramente un'esperienza che, diciamo, ha completato quello che è stato il mio anno accademico, e in un senso anche impegnativa, perché viaggiare, andare a fare lezione, preparare le lezioni, poi preparare anche le lezioni di musica da camera, oltre che quelle con il docente di riferimento che abbiamo avuto. Mm-hmm. E, insomma, ha richiesto un certo impegno, ma insomma, ne è valsa totalmente la pena, soprattutto perché poi è interessante molto la forma per cui l'orchestra propone queste quattro produzioni, dove noi andiamo a fare la prova in affiancamento per poi darci l'opportunità di concretizzare questi quattro affiancamenti poi nel concerto finale. E penso che sia anche, in un senso, un onore, un piacere avere uno spazio dove ognuno di noi può esprimersi in un ambiente così professionale, mm-hmm. soprattutto perché in una fase di studio come la mia, poter concretizzare poi in un ambiente professionale diciamo, è un'opportunità che influenza poi il mio studio quotidiano e i miei obiettivi, nonché poi la percezione che noi possiamo avere di cosa mettere nella preparazione per un'audizione per un'orchestra come quella della RAI, ad esempio.
0: Certo. Matteo Spacagna, intanto ricordiamo che lei ha lavorato con il professor Alberto Barletta.
2: Sì.
0: E la cosa che vorrei sapere da lei, insomma, perché il flauto, così come altri strumenti, come, che so, l'oboe, il clarinetto, così, insomma, non sono strumenti come il violino, il violoncello, le viole, insomma, uno sta dentro una fila di orchestra. Voi siete in pratica, insomma, o due o quattro, insomma, a seconda del tipo di opere che bisogna eseguire, però siete molto solisti, insomma. Lei entrare in un'orchestra come solista è sempre una cosa insomma, delicata, no? Credo. Cioè, perché bisogna uscire fuori, bisogna essere, se si fa una nota sbagliata la sentono tutti, ecco, insomma, no?
2: Sì, devo dire che infatti quello che ho detto prima rispetto allo spazio che abbiamo per esprimerci è chiaramente più grande per noi fiati solisti, e sicuramente una responsabilità, e infatti la selezione viene sicuramente anche fatta con questo criterio, con questa consapevolezza, e però ecco.
0: Lei era primo o secondo flauto?
2: Io ho fatto entrambi, ho uh-huh. suonato da primo in Rossini e Fauré e da secondo in Schubert, che questo è stato anche molto bello, anche perché in Semiramide c'è un solo importante del flauto, uh-huh. e invece poi ho avuto anche l'esperienza di fare da secondo flauto in una sinfonia così importante, uh-huh. in un ambiente così professionale, quindi è stato fondamentale fare entrambi.
0: Certo, anche perché sa, prima abbiamo ascoltato Silvia Careddu, la flautista, che insomma nel concerto con l'orchestra della Toscana, che ha fatto il concerto di Jacques Ibert, e sappiamo che Silvia Careddu è una solista di livello internazionale, ma appunto anche lei con l'orchestra, per esempio, no, con i Wiener Philharmoniker, poi non è stata confermata. Cioè è un ruolo molto delicato quello che si può avere come primo flauto, quindi in un'orchestra. Bisogna essere anche accettati dall'orchestra in un certo senso.
2: Sì, c'è chiaramente l'orchestra è fatta di persone con anche una personalità e poi ogni persona ha il proprio suono e ogni suono ha una personalità dentro e trovare quella personalità che si fonda bene con le altre non è facile e non è detto che poi appunto essere confermati o non essere confermati non è una messa in discussione, secondo me, della propria professionalità, ma di trovare il posto giusto per ognuno e per il proprio carattere e la propria personalità, sì,
0: Certo,
2: direi.
0: benissimo. Allora, Matteo Spacagna, io la ringrazio, l'ascolteremo tra poco allora nell'ouverture della Semiramide, allora di Gioacchino Rossini, che è insomma, la pagina che apre questo concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Aram Cachet. Il concerto è stato registrato l'11 giugno 2026 nell'auditorium RAI Arturo Toscanini di Torino. Dunque, grazie ancora a Matteo Spacagna e adesso
2: Grazie a voi.
0: ascoltiamo l'ouverture della Semiramide di Gioacchino Rossini con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta da Aram Cachet. Buon ascolto.

L'ouverture della Semiramide, sarebbe meglio dire la sinfonia veramente della Semiramide, Gioachino Rossini, e questa era l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta da Aram Kashem. Abbiamo ascoltato Matteo Spacagna, uno dei borsisti di professione orchestra, nei soli di flauto che sono importanti nella Semiramide, come si è ben potuto ascoltare. Dunque questo concerto, che era il concerto conclusivo di Professione Orchestra in Concerto, ci porta adesso alla musica di Gabriel Fauré, Masque Bergamasque, che Gabriel Fauré, una suite che porta questo titolo, tratta da uno spettacolo del 1919 che verteva proprio sulle maschere della commedia dell'arte italiana, e Gabriel Fauré dalle musiche di scena di questo spettacolo parigino ha tratto poi questa suite in quattro movimenti: l'ouverture iniziale, il menuet, poi la gavotte e la pastorale conclusiva. Quindi appunto si vede questo gioco di maschere che evidentemente in quel momento era anche un segnale di un cambiamento di estetica, di tendenze diverse verso il recupero di un Settecento che poi porterà all'avventura del neoclassicismo. Quindi Masque Bergamasque di Gabriel Fauré con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e i borsisti di Professione Orchestra, che sono tutti quanti diretti da Aram Kashè. Buon ascolto.

Masque, Bergamasque di Gabriele Fauré, che abbiamo ascoltato dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Alain Cachet, sempre dal concerto conclusivo del progetto Professione Orchestra in Concerto. Adesso si apre l'ultima parte del concerto con la Sinfonia in Si minore Deutsche 759, incompiuta di Franz Schubert. Come vi dicevo, questa è una curiosa circostanza, perché proprio ieri sera, nel concerto in diretta da Montpellier, abbiamo ascoltato proprio questa sinfonia di Schubert con l'ensemble Pygmalion diretto da Raphael Pichon, il quale ce l'ha proposta in una versione molto particolare, all'interno cioè di un percorso sull'idea del Wanderer, insomma sulla poetica di Schubert, mescolandola anche alla musica vocale. Un percorso originale che spezzava, per così dire, in due i due movimenti della sinfonia, interpolandoli con la musica vocale, cosa che in qualche misura è ragionevole, perché ci porta a vedere come dentro la musica vocale di Schubert nasce una poetica che poi si trasferisce anche nelle sue forme di musica strumentale, ed è tutta innervata da questo senso di cantabilità, ma anche questo mondo poetico che Schubert vive nella parte lideristica della sua produzione, ma che poi riecheggia in tante maniere differenti anche nella produzione puramente strumentale, cioè senza parole, senza un programma, senza qualcosa, appunto una storia da raccontare, ma evidentemente una storia tutta interiore che si vive attraverso esclusivamente la musica. I due movimenti, allegro moderato e andante con moto, sono forse ciò che rimane di questa sinfonia, o forse ciò che Schubert è soltanto riuscito a completare abbozzando uno scherzo che poi è rimasto incompleto, ma appunto c'è sempre un grande mistero che avvolge questa partitura, questa sinfonia incompiuta di Schubert, e questo senso di mistero che noi rispettiamo naturalmente, perché già così, con questo tronco non compiuto di questa sinfonia, Schubert ci ha consegnato forse il suo primo vero grande capolavoro sinfonico, quella via per la grande sinfonia che Schubert voleva imboccare proprio in questi anni, in questi primi anni degli anni 20 dell'Ottocento, appunto questa tensione verso questa nuova maniera di concepire la sinfonia, che poi lo porterà alla sua sinfonia in do maggiore, detta grande conclusiva del suo percorso sinfonico. Noi ascoltiamo adesso l'allegro moderato e l'andante con moto della sinfonia incompiuta di Schubert dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Aram Cachet. Buon ascolto.

La conclusione sospesa, per così dire, ma allo stesso tempo anche perfettamente compiuta, della sinfonia che invece si intitola Incompiuta, anche se è un titolo naturalmente che è stato dato postumo alla sinfonia in si minore, catalogo Deutsche 759 di Franz Schubert, che abbiamo ascoltato dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Ran Cachet. Era l'ultimo brano in programma per questo concerto, registrato l'11 giugno 2026 nell'Auditorium RAI Arturo Toscanini di Torino, ed era il concerto conclusivo del percorso di Professione Orchestra in Concerto, i borsisti di Professione Orchestra che hanno partecipato a questa iniziativa. Visto che ci siamo, vorrei nominarli tutti, questi borsisti che abbiamo ascoltato in questo concerto, cioè Carla Bellotti al violino, Giulia Pasquale alla viola, Francesca Parente al violoncello, Matteo Spacagna, con cui abbiamo parlato prima, al flauto, Federico Allegro all'oboe, Simone Fazio all'oboe, Marco Marocco al clarinetto, Margherita Dal Fovo al clarinetto, Tommaso Scarpellini alla tromba, Matteo Antonini al trombone, Fabio De Cecco ai timpani, Antonio Daniele Pisciotta alle percussioni e Teresa Viola all'arpa. E questo era appunto il concerto che abbiamo ascoltato, con la musica di Schubert, con la musica di Rossini, la Sinfonia della Semiramide, e poi Masque e Bergamasque di Gabriel Fauré. Quindi stili diversi, mondi diversi, mondi musicali diversi, quindi l'ideale, direi perfetto, per dei giovani che devono inserirsi dentro l'orchestra con la professionalità che è richiesta, così particolare, a chi deve suonare in un'orchestra, che non è una cosa così semplice come apparentemente si potrebbe pensare vista dal di fuori. Dunque si chiude anche il nostro secondo concerto per il Festival dei Festival.

Abbiamo ancora una manciata di minuti per rimanere insieme e dunque ne approfittiamo per presentare una novità discografica interessante, un disco dedicato al mandolino e in particolare al mandolino francese. Dans les salons fin de siècle si intitola Mandolin, il titolo di questo disco di Raffaele La Ragione, uno dei più importanti mandolinisti del nostro tempo, che ha registrato questo disco per Arcana. Insieme a lui ci sono anche François Dumont al pianoforte e Sandrine Piau che canta in alcuni brani di questo disco, che è un disco che raccoglie tante cose diverse che vengono dal mondo francese. Il mondo francese che è stato influenzato dalla sonorità di questo strumento tipicamente italiano, e lo è stato in maniera molto diversa e in forme molto diverse. Direi che si potrebbe cominciare ad ascoltare una composizione di Giuseppe Silvestri. Giuseppe Silvestri è stato un famoso maestro di mandolino, naturalmente italiano, nato in provincia di Caserta, ma che ha lavorato non solo a Napoli ma anche molto a Parigi, anzi a Parigi soprattutto dopo l'esposizione universale ha fatto conoscere insomma questo strumento e ai parigini ha dato veramente una grande notorietà a questo tipo di strumento, che è stato imparato da molti francesi, da molti parigini. Questo brano che ascoltiamo si intitola Lo Sport di Giuseppe Silvestri e lo ascoltiamo da Raffaele La Ragione al mandolino e da François Dumont al pianoforte.

Lo sport di Giuseppe Silvestri, che abbiamo ascoltato da Raffaele La Ragione al mandolino e François Dumont al pianoforte, viene da questo disco intitolato Mandoline, è un disco pubblicato da Arcana che raccoglie tanti autori francesi che hanno scritto per questo strumento. Abbiamo iniziato con un musicista italiano che però ha lavorato tanto a Parigi, che in fondo è stato anche forse uno dei più importanti maestri che ha impiantato questo strumento tipicamente italiano nella tradizione francese dell'Ottocento. In questo disco c'è anche la partecipazione di Sandrine Pio, che è un importante cantante, un soprano che canta in alcuni numeri di questo disco, anche perché ci sono dei riferimenti letterari importanti, insomma, in questo ultimo scorcio dell'Ottocento francese, come per esempio Le Fêtes Galantes di Paul Verlaine, nelle quali Fêtes Galantes si trovano in particolare una poesia che si intitola Les Donneurs de Sérénade, che è stata musicata da diversi musicisti. È stata musicata da Claude Debussy, è stata musicata da Gabriel Dupont e anche da Gabriel Fauré. Vorrei farvi ascoltare la versione di Gabriel Dupont, che è il musicista meno conosciuto di questo terzetto, e allora ascoltiamo questi versi di Verlaine, che hanno a che fare evidentemente proprio con questo strumento, il mandolino. La voce è quella di Sandrine Pio, il mandolino è Raffaele La Ragione e François Dumont al pianoforte.

Gabriel Dupont, mandoline, sono diversi, sono quelli di Paul Verlaine da Fête Galante che parlano proprio di suonatori di mandolino che fanno serenate, evidentemente. Dunque, la voce era quella di Sandrine Piot, Raffaele La Ragione al mandolino, François Dumont al pianoforte, tutto tratto da questo disco che si intitolava proprio così, Mandolin, ed è pubblicato da Arcana, un disco, come abbiamo detto, che raccoglie musica francese dell'Ottocento che ha a che fare con il mandolino, un disco appunto che Raffaele La Ragione ha preparato, messo insieme, anche grazie alla collaborazione del Palazzetto Bruzzane di Venezia, che si occupa espressamente proprio di musica dell'Ottocento francese. Vorrei, insomma, finire questo breve viaggio nel mandolino francese con una voce femminile, quella di Cécile Chaminade, una compositrice nata a Parigi nel 1857, che poi è morta molto anziana a Monte Carlo nel 1944, che ha attraversato varie fasi, ma soprattutto nell'ultimo 800 e all'inizio del 900 ha avuto una certa notorietà. Cécile Chaminade ha scritto vari pezzi che sono presenti in questo disco di Raffaele La Ragione. Ve ne faccio ascoltare un paio. La prima è una chanson napolitaine che mi sembra un omaggio doveroso allo strumento mandolino. E dunque ascoltiamo la chanson napolitaine con Raffaele La Ragione al mandolino e François Dumont al pianoforte.

La chanson napolitaine di Cécile Chaminade, che abbiamo ascoltato da Raffaele La Ragione al mandolino e François Dumont al pianoforte, sempre tratto da questo disco che vi stiamo presentando, una novità discografica dedicata al mandolino. Beh, direi che si potrebbe chiudere questa presentazione con un compositore importante dell'Ottocento francese, Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns ha scritto una chitarra e mandolin che è una canzone, insomma, una chanson proprio dedicata alla chitarra, alle chitarre e ai mandolini. E allora ritroviamo ancora la voce di Sandrine Piau e Raffaele La Ragione al mandolino e François Dumont al pianoforte. Camille Saint-Saëns, chitarra e mandolin.

Guitars e mandolin, canta Sandrine Pio, ma la musica è quella di Camille Saint-Saëns. Insieme a Sandrine Pio abbiamo ascoltato Raffaele La Ragione al mandolino e François Dumont al pianoforte. Era l'ultimo ascolto che volevamo proporvi questa sera per il disco che si intitola Mandolin. Dans le salon fin de siècle, il titolo esatto di questo disco, pubblicato da Arcana, con Raffaele La Ragione al mandolino come protagonista di questo CD, di questa novità discografica. Direi che siamo arrivati veramente alla fine del nostro programma anche questa sera, quindi i saluti che vengono da parte di Simone D'Arrigo e Gabriele Cioni che hanno lavorato alla parte tecnica. Questa sera in regia c'era Vittoria Pastore. E io vi lascio all'ascolto di Battiti, noi ci ritroviamo domani sera con, ricordo, un concerto molto bello che viene dal Festival di Radio France Occitanie Montpellier con la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen diretta da Omer Meyer-Welber e la partecipazione della violinista Hilary Hahn. Quindi una serata di musica, di grande musica anche domani sera a Radio 3 Suite. Buonanotte a tutti da Oreste Bossin.

Che bella la nuova versione di Imagine contenuta nella versione acustica di Funeral for Justice, il disco del 2024 di Mdou Mokhtar, che a febbraio 2025, grazie alla Matador, è diventato invece Tears of Injustice, così presentato. Se Funeral for Justice era il suono dell'indignazione, questo Tears of Injustice è il suono del dolore, un lavoro completamente riregistrato e riarrangiato per strumenti acustici e tradizionali, rimane però travolgente nel personale desert blues elettrico o acustico appunto di Mdou Mokhtar, dove rimane intatta tutta la rabbia per la difficile situazione del Niger e del popolo Tuareg, che viene così espressa, cantata e suonata dal chitarrista nigerino. E in questa porzione di Notte a Battiti approfittiamo ancora di questo primo mese dell'anno per tornare ad ascoltare alcuni lavori pubblicati lo scorso anno, che abbiamo apprezzato, che abbiamo suonato tanto, ma che hanno trovato meno spazio nelle playlist dei giorni scorsi. Dischi molto diversi tra loro, come il 31esimo volume della serie Ethiopique, dedicato in questo caso a Moulouken Mellessé, alla sua voce e alle sue musiche visionarie registrate a metà anni 70 con la Dalak Band.

Mulukem Melesse with the Dalak Band, una vera perla sonora che arriva direttamente dagli anni d'oro della musica etiope, dove tra gli anni 60 e 70 si intrecciavano seriamente il funk, il jazz, il soul, con i groove ipnotici della tradizione ricchissima, quella etiope. Tra gli altri a collaborare con Mulukem Melesse in quegli anni c'era anche Mulatu Astat, che si sente molto bene l'influenza dell'ethio jazz che si andava formando. Heavenly Sweetness, l'etichetta che ha curato questa ristampa fotografia di tutta la vivacissima scena indipendente etiope di quegli anni. Questa invece è la bellissima collaborazione tra il poeta palestinese Mo Moussa e l'artista inglese Poppy Age, è uscita a luglio scorso e si intitola Displaced Art.

Page, produttore britannico che utilizza una tecnica molto personale per fare musica, cioè il suo smartphone che diventa microfono e mixer sia per i suoi beat sia per la poesia, lo spoken word di Mo Mussa, e i testi e la voce del poeta palestinese si incastrano in maniera del tutto naturale nelle sculture sonore do it yourself di Poppy Age. Displaced Art ha trovato spazio la scorsa estate nel catalogo dell'etichetta irlandese Fort Evil Fruit. Proseguiamo ora con Dream of Snakes, l'album pubblicato ad aprile dalla produttrice e cantante uruguayana Lila Tiranda Violeta, che dopo i lavori per Hyperdub è approdata alla berlinese Unguarded, un disco nel quale l'artista continua a reinventare melodie e percussioni sudamericane all'interno di paesaggi sonori d'avanguardia, ritmi elettronici, industrial, rap, ambient o techno. Il brano è Echo dell'Olvido, realizzato insieme all'irlandese Layette.

e a seguire le atmosfere inquiete e frenetiche dell'artista uruguayana Lila Tirando a Violeta. Siamo passati anche dalle inquietudini Swans, contenute in Birthing, l'ultimo imponente disco della leggendaria band statunitense di Michael Gira, un lavoro pubblicato a maggio scorso dalla Mute in triplo vinile o in doppio CD, dal quale abbiamo ascoltato ora l'incalzante Red Yellow. Le atmosfere ora qui a Battiti nella notte di Radio 3 si dilatano, diventano particolarmente intime con VJ Ayer e Wadada Leo Smith, con pianoforte e tromba a riflettere sulla condizione umana, sulla sofferenza e sulla resilienza che essa comporta. Il brano che abbiamo scelto è Kite for Refaat al-Arer, il poeta palestinese morto 44 anni dopo un attacco aereo israeliano nel dicembre 2023 nel nord di Gaza. Aveva fatto a tempo a scrivere l'ultima poesia If I Must Die, se dovessi morire. VJ Ayer, Wadada Leo Smith.

dolore, indignazione, ma anche fiducia nelle possibilità umane di smetterla con le tante atrocità della nostra storia attuale. Kite for Refaat Al-Arer è il brano che abbiamo tratto questa notte da Defiant Life, lavoro pubblicato da ICM a marzo, firmato dalla notevole coppia Wadadalio Smith alla tromba, Vijay Iyer pianoforte, Fender Rhodes ed elettronica. Torniamo ora ad unire sentimento e ritmo in levare, perché sempre a marzo era uscito Kian Komaroots, bel 7 pollici pubblicato da una label romana, Real Rock Records, firmato da Vivian Jones, leggendario artista britannico di origine giamaicana che ha iniziato ad agitare la scena reggae sin dai primi anni 70. Con la Real Rock Rhythm Section e la voce di Vivian Jones, questa è Kian Komaroots.

Kerzaden, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato qui insieme a Battiti, un termine bretone che si traduce come passeggiata o camminata. E il nostro percorso, che possiamo appunto immaginare così, parte dal folk, un folk pensato come forma aperta, mutevole per natura nella sua dimensione così collettiva, legata al luogo, al momento, al rito e alla natura, e troveremo molta natura questa notte a Battiti, in una passeggiata appunto che ci porterà anche lontano nelle sonorità, ma dove il folk rimarrà una traccia presente per quanto in controluce. In questo brano lo abbiamo ascoltato con due musicisti, Christel Noguès e John Sherman. La prima è stata un'artista bretone, arpista, vocalist, scomparsa molto giovane all'età di 55 anni a seguito di una malattia, un artista che ha portato la musica specifica della sua regione, appunto la Bretagna, così come anche la lingua, al di fuori dai confini delle musiche tradizionali. È comunque una musica, questa, la musica tradizionale bretone, ancora molto viva e che appartiene alla vasta famiglia delle culture, delle musiche celtiche. John Sherman, musicista britannico a noi molto noto qui a Battiti, lo abbiamo ascoltato al clarinetto basso, ma altrove e anche ai sassofoni. Loro si sono incontrati alla fine degli anni 90 per un concerto che oggi è diventato un disco con il titolo Diriaou, per l'etichetta francese Souffle Continu. E questo disco ci porta nel profondo nord, ci porta in Norvegia, rappresentata in questo caso dalla violinista Benedicte Maurseth, che ascoltiamo nel brano Mirra, tratto dal disco omonimo.

la natura che entra nel tessuto stesso del suono nel nuovo disco di Benedicte Maurseth, artista norvegese che suona uno strumento particolare, l'hardingfele, violino dell'hardanger, uno strumento che oltre alle quattro corde che vengono suonate tramite lo sfregamento con l'archetto, possiede anche un set di corde che invece risuonano per simpatia. Benedicte Maurseth, che alla testa del suo quartetto ci porta ancora una volta nel territorio del Grande Nord grazie all'integrazione dei suoni della natura che lo abitano, e questa volta ha scelto di focalizzare la sua attenzione in particolare sulle renne, animali simbolo dei territori nordici, animali schivi, grandi, molto affascinanti e i cui versi avete ascoltato in modo piuttosto evidente in questo brano Mirra, che è anche quello che dà il titolo al disco pubblicato dall'etichetta Hubro a fine agosto, ed è un brano che ci fa rimanere in Norvegia con il trio formato da Espen Sommer Eide, Stefan Meidel e Øyvind Hegg Lunde, ovvero gli Einmann Immer, che ascoltiamo in questo brano intitolato White.

elettronica, sintetizzatore, chitarra, batterie e percussioni, questi i suoni che confluiscono nel trio Einmal Immer, costituito da Espen Sommer, Stefan Meidel, Eivind Hegge e Lunde. Einmal Immer significa letteralmente una volta per sempre, e da quanto si legge nelle note di copertina che accompagnano il disco, è un titolo che vuole sottolineare l'idea che ogni azione conta, ma anche quella di accogliere l'incertezza che segna la vita, in particolare la nostra contemporaneità. Einmal Immer è anche il titolo del disco, un disco che, nonostante i più di 10 anni che i tre musicisti suonano insieme, è un debutto che è uscito a inizio settembre per l'etichetta Playdate Records, e abbiamo detto che ci sono tracce di folk in questa parte di Notte di Battiti. Le avete sentite nel brano White che vi abbiamo appena fatto ascoltare, le ritroviamo alcune sonorità folk anche nel prossimo brano, un contesto sicuramente molto diverso ma in cui rientrano con grande coerenza Ørgentræn e Stein Urheim. Quindi rimaniamo in Norvegia con questo disco uscito per Action Jazz intitolato Galant Galaxy, dal quale ascoltiamo una parte consistente di uno dei due lunghi brani che compongono il disco. Il brano si intitola Ponce Pause.

Sfumiamo qui questo lungo brano intitolato Punks e Pause, tratto dal disco uscito a nome di Ergentreinstein Urheim, un cinema per le orecchie, una vera e propria foresta di suoni, visti anche i tantissimi strumenti che suonano Ergentreinstein Urheim, dai sintetizzatori alle percussioni, le registrazioni sul campo, la voce, il pianoforte preparato, chitarra, basso, violoncello e tanti altri strumenti. Una foresta di suoni che da un lato vuole essere evocativa della realtà e dall'altro completamente immaginaria. Ci sono tante invenzioni esotiche nelle tracce di questi due musicisti, che hanno dei nomi tutelari che ritornano e che vengono indicati esplicitamente, come Harry Parch, Raymond Scott, io aggiungerei anche Alvin Curran come possibile mentore di questa musica. Due musicisti che hanno una grande capacità anche di rendere molto organici e viventi anche i suoni più sintetici, e qui ritorna un po' quest'idea di natura che accompagna e diventa caratteristica del folk, anche se qui, lo abbiamo detto, si tratta di una traccia intessuta all'interno di una trama sonora decisamente più caleidoscopica. E da qui torniamo al lavoro di Benedict Maurset con un altro brano tratto da Mirra intitolato Sommerbeite.

elettronica, effetti e sovraincisioni, ma soprattutto l'arpa, il sassofono e le percussioni del trio Fleur con Miriam Adefris, Isaac Robertson e Dylan Harrison che abbiamo ascoltato in questo brano tratto dal loro debutto. Il brano era Bolete, il disco si intitola Plunge, è stato pubblicato dall'etichetta parigina Latency, che continua a regalarci progetti molto interessanti come Nidia e Valentina, come il nuovo disco delle Tarta Relena e altre cose ancora. E sempre a Parigi rimaniamo, perché l'etichetta Souffle Continu, che pubblica un disco inedito di un live di Kristen Nogues e John Sermon, due musicisti che avevano una idea del folk molto particolare, dove le tradizioni e quindi anche i suoni, il repertorio, le forme delle musiche popolari sono entrate in conversazione con il jazz e l'ambient, ispirazioni che sono state definite extra celtiche per questi due musicisti, che invece con la tradizione celtica hanno voluto misurarsi in modi naturalmente diversi. Kristen Nogues, arpa celtica e voce, John Sermon, clarinetto, basso e sassofoni, in questo disco intitolato Diriau, dal quale ascoltiamo Clair.

0: todos la luz. Para todos, todo.
1: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Quarta puntata.

0: Dopo cena, i quattro amici si riunivano nella sala da pranzo di Giovanni Luisi, sul cui pavimento i tappeti andavano in tutte le direzioni, salendo l'uno sull'altro. La sala era grande, ma popolata di mobili, piatti ricolmi, poltrone, divani, tavoli, sedie, pitture, sculture. Aveva un camino a legna e un radiofonografo. In una parete erano scavate due vetrine, grandi come quelle di un negozio, e dentro di esse salivano a piramide i piatti di porcellana, i servizi da caffè all'antica, i bicchieri per l'acqua e per il vino e quelli per i liquori. Sopra le vetrine due angeli di stucco colorato stavano a guardare in basso, nell'atto di sfogliare una ghirlanda. Nel centro della volta una grossa donna scopriva il petto e minacciava di buttare sulla tavola una delle sue rotondità. I piatti delle credenze sino a tutto gennaio erano carichi d'uva, poi rimanevano con le pere, le arance, le mele, le prugne nere come le olive e le olive grosse come le prugne. Dopo le nove, la buona signora Luisi si alzava da tavola e, augurando la buonanotte al figliuolo con un bacio sulla fronte e una carezzina sulla nuca, accompagnata da frasi come «Topolino mio, non uscire stasera, figlioletto caro», andava a letto. Anche il dottor Luisi, spenta la pipa con un colpo di pollice, si alzava e con un affettuoso «Manata di mascalzoni, vi saluto», lasciava la sala da pranzo. Rimaneva coi giovanotti lo zio di Giovanni, il signor Roberto Luisi, impiegato alle imposte e consumi. Costui era un uomo paffuto, rosso, tranquillo, sempre lieto che fossero gli altri e non lui a parlare, e lieto che essi dicessero le cose che dicevano. In gioventù aveva avuto strani momenti. Di essi rimanevano le tracce di un giornaletto locale in cui erano apparsi con la sua firma numerosi articoli, taluni dei quali perfino intelligenti. Ora non scriveva più, parlava pochissimo e dal volto rosso e gli occhi brillanti faceva capire che nell'interno di se stesso andava accadendo da parecchi anni qualcosa di molto piacevole, su cui era bene mantenere il segreto. Le conversazioni intime, i quattro amici le iniziavano alla sua presenza, ma egli le ascoltava in un modo assai curioso, come lo spettatore beato di una scena di varietà, davanti alla quale venisse preso dal sonno. «Ragazzi», diceva, «io devo lavorare domani, vi saluto, buonanotte». E lasciava anche lui la sala da pranzo. «È un cretino», mormorava Giovanni. Rimasti soli, i quattro amici aprivano la radio e riempivano la stanza di suoni d'orchestrina. «È Tolosa che canta, è Budapest, sono i caffè di Tolosa e di Budapest che fanno sentire insieme al frastuono dei tamburi e dei sassofoni il rumore delle chicchere, dei piatti, dei bicchieri e le risa delle donne». L'avvocato Paolo Filesi sognava ad occhi aperti, con la testa rovesciata sulla spalliera del divano e lo sguardo fisso alla figura della volta. Diceva che una zingara gli aveva predetto che fra poco egli sarebbe diventato ricco. Narrava come fosse carino a Roma di notte riaccompagnare a casa la ragazza che aveva passato delle ore nella camera di lui. Con quel freddo, quella manina entro le proprie mani. Rodolfo De Mei diceva che la vita senza denaro era perfettamente inutile. L'arte va bene, il lavoro va bene, ma non annataca e mai senza denaro. Oh, abitare in una di quelle casette moderne come se ne vedono nei film americani, con le stanze di sotto unite a quelle di sopra per mezzo di una bella scala, dalla quale una ragazza in accappatoio chiamasse «Rodolfo, caro!». Leonardo pensava che un giorno tutto era bello e piacevole
1: e adesso tutto era brutto e sgradevole. Era davvero come se qualcuno avesse portato via dalle cose la lampada che le illuminava. Quando? Quando l'avrebbe riportata? Soltanto allora egli sarebbe stato in grado di ripartire per Roma. Come si poteva viaggiare adesso? Come si poteva andare lontano con questo buio che stringeva il cuore? La conversazione diventava in seguito più modesta. Non sarebbe stato il caso di sposarsi?
2: Sì, certo, ma con chi? Giovanni Luisi aveva paura di quella notte in cui, svegliandosi vicino alla moglie, si sarebbe messo a pensare mentre la dormiva e mandava il piccolo rumore del suo respiro sotto le coperte. Dio mio, costei non mi piace più e nessuno ha ormai il potere di mandarla via dal mio letto.
1: Ma perché non deve piacerti? Domandava l'avvocato Paolo Filesi.
2: Non lo so, ma è certo che nessuna ragazza mi è mai piaciuta per più di un mese, anche la più carina, anche la più buona. Dopo un mese le spuntano fuori tali stranezze, una tale espressione di viso, che è impossibile non esserne stufi.
1: Ma con codesto carrettino è davvero difficile che tu ti sposi.
2: No, sciocchezze, io voglio sposarmi. Non è ancora il momento, ecco tutto.
0: E nonostante che egli avesse compiuto i 30 anni, pensava alla mamma e al papà. E pensava che per qualche anno ancora egli non sapeva bene perché e in che cosa avrebbe avuto bisogno di loro. Per uno, per due anni ancora.
1: Filesi invece si sarebbe sposato non appena ricco. Anche Rodolfo era di questo parere. Leonardo si sarebbe sposato quando fosse tornata la luce. In realtà questi ragazzi, sebbene timidi, avevano un grande amore per i bambini. Spesso li carezzavano nel giardino pubblico, fingendo di farlo per pura bricconeria e per stringere amicizia con le governanti. E due occhi che li guardassero dal fondo di una testa molto simile a quella di tanti quadri e ritratti, a ciascuno di loro molto familiari, e certe abitudini, certi vezzi, un certo modo di dondolare la testa e di parlare, diventate ormai vecchi e noiosi in loro stessi, che tornassero a svegliarsi nel mondo, di nuovo così graziosi e divertenti. Dei figliuoli, insomma, sarebbero stati, per cotesti giovanotti, una vera grazia di Dio.
2: Ma come si fa a sposarsi quando ci sono tante cose in sospeso?
1: Ci siamo annoiati abbastanza, disse in un tratto Rodolfo De Mei. Andiamo a casa.
0: Natale. La radio trasmette il suono delle campane di Betlemme. I piatti, i bicchieri, le caraffe, la frutta, il lampadario tremano a quei rintocchi. Giovanni Luisi spegne la luce. Poco dopo la riaccende ed è come se i quattro amici abbiano fatto un sonno lungo e ristoratore, dopo il quale si ha ragione di pensare che la vita sarà più lieta e animosa. Presto torneranno a Roma, dice Rodolfo De Mei, e tracanna le ultime gocce che gli sono rimaste nel bicchiere.

Intanto c'era da far passare l'inverno, o come si diceva a Nataka, da ammazzare l'inverno. Si combinavano gite in montagna, l'unica di tutta la costa altissima, coperta di neve sino ai piedi, in mezzo a quei campi verdi, faceva pensare a un orso polare che fosse andato a finire in un prato del mezzogiorno. E le gite a Turrenia, piccola città siciliana, tutta alberghi, pensioni e giardini, la cui popolazione era in gran parte di stranieri. Lello Raveni offriva la sua graziosa automobile e gli amici pagavano la benzina. Le gite a Turrenia si iniziavano con molte speranze. Nel salone del grande albergo i cinque amici sedevano ridendo intorno a un tavolinetto e prendevano il tè. Suonava l'orchestrina. I vetri dei finestroni erano mezzi cielo e mezzi mare. E che mare! Bello, dicevano lì accanto le straniere. Lello Raveni cadeva poco a poco entro i suoi pensieri, col silenzio di un sacco che si ripiega su se stesso. Egli era innamorato della propria cameriera, alla quale mandava lunghe lettere appassionate in fondo alle scarpe da lucidare. Ma il padre aveva dei sospetti. Forse era innamorato anche lui della ragazza e minacciava ogni mattina di mandar via tutti dalla propria casa. Lello, pensando a questo, era preso da un'angoscia amara, durante la quale si piluccava lentamente i minuscoli baffi biondi. «Lello, finiscila», diceva Rodolfo abbassandogli il braccio. «Sì, sì», mormorava il giovanotto come svegliandosi. Ma ben presto la guancia cadeva sul pugno chiuso, il pugno si apriva e le dita ricominciavano a piluccare i baffetti. E del resto, chi della brigata non cadeva in uno stato di trasognamento? Quelle straniere, coi loro modi liberi, con la loro chiara pulizia interna, per cui sembrava che nessun desiderio fosse mai rimasto a marcire entro il loro petto, con i loro corpi lavati dal Pacifico e dall'Atlantico, erano come le rondini che venissero a posarsi sulla finestra del prigioniero. Nessuno pensava di invitarle a ballare, come nessun prigioniero pensa ad afferrare una rondine. Solo l'avvocato Filesi attraversava il salone, toccandosi l'alto colletto di seta, poi faceva un inchino e pronunciava una parola. Ne ascoltava un'altra, si risollevava e, lento e dignitoso e rosso in faccia, tornava a sedere. «Non balla», diceva con un sospiro. A tarda sera si faceva ritorno. Leonardo dal fondo della macchina guardava le teste dei due amici che sedevano avanti, quelle due care palle che volavano fra i vetri neri e stellati. Volavano con tanti desideri e speranze. Sentiva nello stesso tempo il sottile braccio di Rodolfo da un lato e quello grosso di Giovanni dall'altro. E ristorato in modo strano dal calore di quei due corpi, balbettava una sorta di preghiera che tornasse nel mondo la lampada che era stata portata via e nelle cose la luce e nel suo animo la gioia e la forza e dalla sua bocca si partissero verso quei ragazzi tanto bravi parole di sprone e di allegria. La sera in cui tornava da Turrenia gli amici non uscivano di casa e andavano subito a letto. Poi c'erano le gite in montagna. Queste erano più allegre, perché si correva sugli sci, si faceva colazione all'aperto, si vedeva Nataka in fondo alla pianura come una trappola abbastanza meschina dalla quale finalmente si fosse riusciti a scappare. Le ragazze diventavano vispe, lanciavano in aria piccole strida e volteggiavano sulla neve proprio come uno sciame di gru che stesse per spiccare il volo e uscire da quel cielo in un altro. La giornata non passava senza lasciare qualche piccolo ricordo. Poi c'erano i balli in un caffè di Brighella, cittadina di mezza montagna. In tutti i modi si vibravano colpi per ammazzare il tempo, e questi colpi non erano andati a vuoto, se già a metà dell'inverno era morta per sempre. Neve,
Enzo, il fratello di Rodolfo De May, rincasò stropicciandosi le mani e battendo i piedi sul pavimento. Si gela. Cosa fai? Lavori? Sono stato con Tommasini. Quel ragazzo è un diavolo. Adesso ha per le mani il vecchio cavaliere Areni. Gli fa credere che le coriste sono innamorate di lui perché lo trovano distinto e nobile. Ieri via Messina, in cui abita il cavaliere, si è svegliata col nome di via Cesare Areni. Tommasini di notte aveva appiccicato un cartoncino con questa nuova denominazione sulla vecchia lapide della strada. E siccome il cartoncino è stato tolto, oggi Tommasini ha mandato una lettera di protesta al giornale chiedendo che via Messina torni a chiamarsi, per l'onore della città, via Cavaliere Areni. E firmandosi un abitante di via Cavaliere Areni. Ma che gente! Al povero testaccio gli hanno fatto credere di essere un medium e che gli spiriti alti lo hanno guarito dal diabete. Quel disgraziato ingoia manate di zucchero e dice che i suoi dolori alle gambe non sono altro che gli spiriti bassi che non vogliono uscirgli dalle calze. Ma gli spiriti alti li scacceranno anche di lì. Che gente, che gente! Reitano mi ha avvicinato e mi ha detto, con la sua voce nasale e il suo fare sospettoso: senti una cosa, tu, questa notte ti ho visto in sogno, sospeso a una croce, elegantemente vestito, ma morto. Il giovane sorrideva, ma era più pallido che mai. Tu, esclamò Rodolfo, faresti bene a non frequentare codesti pazzi. Dici di divertirti, ma poi torna a casa bianco come un lenzuolo. Ma non dire sciocchezze. Enzo De May corrugò la fronte e fece il gesto che gli era solito nei momenti di perplessità. Diritto, coi piedi uniti, alzò lentamente la faccia come a fiutare l'aria più in alto che potesse. Era un ragazzo molto triste e modesto. Ripeteva con voce stanca e penosamente allegra che gli piaceva studiare quei poveri pazzi. Invocava ogni momento un artista che li sapesse descrivere. Ma quando pensava al tale o al tal'altro scrittore, scuoteva la testa. Gli sembravano tutti troppo deboli per un argomento così elevato come erano quei cari e strani personaggi coi quali egli avrebbe trascorso 10 volte la sua vita. Siedi, fece Rodolfo, e non uscire con le soprascarpe di gomma quando non piove. Non piove, ma c'è freddo. Tommasini, ieri, Enzo sedette in una poltrona tenendo il cappello in testa e una mano sul pomo dell'ombrello e fece un lungo e scrupoloso racconto del tiro che Tommasini aveva giocato al padrone di un caffè. Rodolfo, baccuccato in uno scialle, ora ascoltava il fratello, ora tracciava una linea sopra un foglio. Ricco cliente gli aveva comunicato che in primavera avrebbe potuto affidargli incarichi molto importanti. Probabilmente non se ne farà nulla, ma a Roma come si farebbe? Almeno a Nataka c'è l'ombra di un cliente. Quest'ombra di cliente però bisognava che diventasse un cliente vero e proprio. Era un gioco che lo stuzzicava, fare che un'ombra di cliente diventasse un cliente. Rodolfo decise di passare un anno a Nataka. È questo. Proprio questo. Rodolfo si guardò intorno. Il momento in cui egli stesso sta decidendo di restare un anno a Nataka. Come è accaduto? Ma, pensò Rodolfo, chi lo sa?

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Carlo Gesualdo da Venosa. 6 madrigali e 5 voci dal libro primo. Non mirar, non mirare. Questi leggiadri odorosetti fiori. Felice primavera, parte prima. Danzan le ninfe oneste, parte seconda. Son si belle le rose, bella Angioletta. Gesualdo Consort di Amsterdam, diretto da Harry van der Kamp.